Se cerchi un'informazione veloce, precisa e sempre aggiornata, la prima pagina.it è il giornale online che fa per te. Dalla cronaca alla politica, dallo sport alla cultura, tutte le notizie più importanti a portata di click e potrai leggere il mondo ovunque ti trovi. Non perdere tempo, scegli la tua prima pagina. Visita oggi la prima pagina.it. Le notizie quando vuoi.

0: completamente gratuito.
1: Mr. AC Construction.
2: 55 anni di esperienza, qualità su cui puoi contare.
3: Realizziamo anche splendide piscine in ground, per trasformare il tuo spazio esterno in un vero angolo di relax.
4: Chiama ora al 516 347 0853.

Melodie italiane di Attilio Carbone. Si ascolta come sempre su WGBB Radio ed ora in avanti si vedrà anche in Italia su Piana TV e Telitalia. Martedì all'1 di notte e alle 13, ora di Roma, lunedì alle 19 e martedì alle 7 del mattino, ora di New York. Per chi non è in Calabria o in Italia, sarà possibile seguire tutto via web su Local TV digitando Piana TV.

Gentili ascoltatori, buongiorno, buonasera, buonanotte dovunque vi troviate. Ai microfoni della WGPB 1240 AM 95.9 FM a Tirio Carbone ed io sarò con voi dalle 15 alle 18 ora di New York, dalle 21 alle 24 ora di Roma per portare a voi un'altra edizione di Melodie Italiane. Come sempre durante la trasmissione ci collegheremo con i nostri vari illustri collaboratori da ogni parte del mondo. Vi ricordo che siamo su Facebook, siamo su internet, siamo su due frequenze libere, 1240 AM e in simultanea sul 95.9 FM. Quindi state in ascolto e godetevi un buon caffè in Italia, perché cenate tardi, quindi a quest'ora state prendendo un caffè. Va bene, allora diamo inizio alla trasmissione odierna con il grande Nicola Di Bari che ci propone la prima cosa bella. Ma prima voglio salutare e ringraziare i miei cugini Antonio e Mina che ci seguono da Roma, l'editore del quotidiano La Prima Pagina, il giornalista Antonio Nesci e famiglia che ci seguono da Perugia. E Antonio dice saluti in Argentina alla professoressa Silvia Liliana Di Masi, Daniele Antenucci, Riccardo Juan Caligari, gli altri amici di Radio 531 dell'Australia, dell'Aide Sud Australia, e anche a tutti gli amici di Antonio che ci seguono dalla Spagna, dalla Francia, insomma da tutte le parti del mondo. Non sono riuscito per Antonio a prendere tutti i nomi, ma tu sai quali sono i nomi, li puoi dire tu quando ci metteremo in collegamento. E ti voglio dire pure, caro Antonio, che l'approfondimento oggi va una quindicina di minuti in ritardo perché voglio mettere una parte della puntata di Radici del carissimo giornalista Pino Carella, in cui c'è mio fratello, buonanima di mio fratello, il medico, quindi state in ascolto. E voglio salutare anche l'amico Tony Speranza che ci segue da Napoli e l'illustre generale Luigi Del Vecchio che ci segue da Ostuni. Illustre generale, ricambiamo con affetto i saluti da New York. E adesso con Nicola Di Bari, la prima cosa bella.

Ecco, prima di passare al prossimo brano, salutiamo la professoressa Francesca Baruolo Vitale che ci sta seguendo da Long Island. E adesso abbiamo una richiesta e una dedica da fare. Naturalmente la richiesta ci viene dal nostro carissimo editore del quotidiano La Prima Pagina, il giornalista Antonio Nesci, che vuole dedicare alla sua bellissima moglie la canzone di Sal da Vinci, Io e te per sempre. Buon ascolto.

Ecco, abbiamo ascoltato Sal da Vinci con la sua bellissima interpretazione Io e te per sempre. E a questo punto abbiamo una richiesta da parte di due amici della Repubblica Dominicana. Si tratta dei signori, della signora Paez Salonge, per il marito. Il titolo della canzone è Che fue? Lo che me disiste, che me esiste, la canta Dalvin, la melodia.

Señora Paez, señor Solange, un saluto desde Nueva York. E vi ricordo che siete all'ascolto di Melodie Italiane con Attilio Carbone dai microfoni della WGBB 1240 AM 95.9 FM. E a questo punto vogliamo ricordare una bellissima e bravissima signora che è venuta a mancare qualche mese fa. Parliamo della signora Antonietta Buffalino di West Bari, che ci ha lasciato, come ho detto, qualche mese fa. Questa Ave Maria da parte di Céline Dion la vogliono dedicare il marito Nicola Buffalino e dai figli Antonia Yadevaya e Giovanni Buffalino di West Bari qui nel Long Island. Quindi per la signora Antonietta Buffalino con Céline Dion, Ave Maria.

Riposi in pace, signora Antonietta Buffarino. E adesso, carissimi amici, nel 2019 il carissimo amico giornalista Pino Carella, giornalista di Telemia, la TV calabrese, ha effettuato una puntata di Radici, il suo programma che trasmette da oltre 22 anni, ha effettuato la puntata, come stavo dicendo, da Cosoleto, il mio paese. A quei tempi, viveva il mio carissimo fratello, il dottor Franco, e ha partecipato alla trasmissione. Ascoltiamo.

Il suo nome dovrebbe derivare dal latino consuletus, cioè del console, ma è anche denominato Cusoleto. Si divide in due frazioni, Sitizzano, residenza dei marchesi e dei conti Taccone, e Acquaro, che vanta il santuario di San Rocco, meta di pellegrinaggi. Notizie storiche si hanno già dal secolo XI e nel 1270 il feudo di Cosoleto è certificato appartenesse per primo al barone Lamberto Malaino e successivamente alla famiglia Malarbì di Gerace. Marafioti, in Croniche et Antichità di Calabria del 1601, così scrive di Cosoleto, castello di picciola quantità, nelle cui campagne si trova una pietra, nella quale sta scolpita una vipera, o serpe, per causa della quale i pazzi del mondo sogliono per convincino far fosse per ritrovare monete. Più tardi, intorno all'anno 1623, il feudo di Cosoleto appartenne ai discendenti della famiglia Ruffo Tranfo. Quando nella Calabria Ultra il terremoto del 1783 seminò morti e distruzioni nei 350 siti investiti, di Cosoleto rimase poco perché quasi completamente raso al suolo, in quanto il suo territorio molto vicino al primo epicentro, cioè a Oppido Mamertina. Il colpo di grazia poi nei successivi 3 giorni con altre nuove e forti scosse. Rimasero solo ruderi, tra cui quello del castello medievale dei feudatari e il monastero con l'annessa chiesa di San Nicolò, fondato da Padre Bonaventura. I principi di Cosoleto fornirono ai cosoletani i supporti per la ricostruzione del paese nella zona collinosa, luogo più idoneo e sicuro dove si respira un'aria salutare e si vive immersi nella natura della ricchezza dei suoi oliveti e castagneti. All'inizio del 1799 i francesi riordinarono l'assetto amministrativo anche della Calabria e decisero che gran parte dei paesi della piana di Gioia Tauro, tra cui Cosoleto, fossero inclusi nel Dipartimento della Sagra, con sede a Seminara. Nel 1806, quando Giuseppe Bonaparte emanò la legge che aboliva la feudalità, Cosoleto, da università, divenne comune autonomo. Cosoleto, dalla sua felice posizione di 400 metri sul livello del mare, spazia sui paesi della piana tra Gioia Tauro e Capo Vaticano, offrendo ai turisti un panorama di incomparabile bellezza. Paese di vocazione turistica che conserva l'artigianato tradizione dell'arte povera e del ferro e la sua economia è fondata principalmente sull'agricoltura, con i suoi prodotti pregiati come l'olio, che è molto rinomato. La cucina è tutta da gustare, con i suoi piatti tipici che Cosoleto conserva gelosamente. Come tanti paesi della Calabria, anche Cosoleto, dopo il secondo conflitto mondiale, si spopolò per la mancanza di lavoro, che provocò un forte flusso migratorio. Per l'aspetto religioso fa parte della diocesi di Oppido Palmi, con le sue due parrocchie, quella di Santa Maria delle Grazie e quella di Santa Domenica a Sitizzano. Buona serata amici di Radici, siamo tornati in provincia di Reggio Calabria. Ci troviamo a Cosoleto, dunque andiamo a scoprire le bellezze di questo posto, sia naturalistiche, paesaggistiche, siamo a ridosso dell'Aspromonte. Venite con me.

0: Beh, purtroppo il tempo inclemente ci costringe a stare col giacchino, non è usuale per la vita. Gianco Cagnolino. Ciao, come? Dottore, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Dottore Ciccio, vero?
1: Ciccio Carbone.
0: Ciccio Carbone.
1: Carbone, sì.
0: Memoria storica, peraltro, di questo paese. È vero o no?
1: Ma per quel che ricordo, a un certo momento, questo è un paese che si trova sistemato tra foreste di ulivo. Qua,
0: Senta, parliamo un po' di lei. Quanti anni ha fatto il medico qua?
1: Io qua in questo paese a spizzico poco, perché sono stato 2 anni e mezzo negli Stati Uniti, lavorato al Hahnemann Hospital di Filadelfia, poi sono tornato una volta che ho corroborato molto bene la mia professione, ho voluto venire in Italia a fare il medico. E ho fatto la condotta di Pietra Pendata di Palizzi, 3 anni a Sinopoli, 50 anni che sono venuto nella chiesa e paesano.
0: Ecco, com'erano quei tempi?
1: Ai tempi era un'altra cosa, c'era, diciamo, tutto è cambiato oggi.
0: E il medico che faceva? Come lo faceva il medico?
1: Io ero medico condotto e ufficiale sanitario.
0: E faceva pure partorire?
1: E il mio perfezionamento nel comune dove sono andato ultimamente nascevano da 50 a 65 all'anno, in media 7 volte su 10 la mia presenza per l'aspettamento del parto oppure per aggiustare tutte le lacerazioni che provocavano le mammite, cioè comperavo tutte le maniere. Grazie a Dio ne sono nate tantissime con queste povere mani che adesso sono afflitte da artrite, tutto è andato sempre bene, batte i cuori, ce ne vuole senza fine, lottate di insonne quanto non mai. Una notte sono nate anche 2 gemelli, uno l'hanno chiamato Claudio, l'altro dice mettete voi il nome, Marcello, è un bel giovane.
0: Ha scelto pure il nome.
1: È un bel giovane proprio, ogni tanto mi ha detto dottore mi avete messo un nome che mi piace tanto.
0: È un bel aneddoto che ricorda della sua professione, di quando era giovane e girava per questi luoghi.
1: Beh, la condotta uno deve essere sempre presente, oggi nemmeno con l'anternino un medico viene a casa per una visita. Io non ho messo manero sul bianco se prima non ho visitato, la gente mi ricorda con tanta 18 anni che sono in pensione, ma sono sempre disponibile. Io in quasi 60 anni di professione non ho mai pigliato 1.000 lire di libera professione, ho lasciato sempre tutto per la gente, stava male, avevano 2.000 mutuati che le ho accudite, oggi mi vogliono bene quanto non, ogni tanto mi fanno dottore quando c'eravate voi, dice noi eravamo tutti tranquilli, sapevamo.
0: Vi dicevano anche dottore vi da stare una gallina stanno o no, ma mandavano la gallina.
1: Sì, ogni tanto e dicevamo tranquilli perché sapevamo trovarvi notte e giorno sempre presenti e risolvevate sempre i nostri problemi. Io ho fatto il medico sempre con l'entusiasmo del primo giorno, ho avuto buoni maestri durante il corso di studi a Messina e poi in America, poi ho fatto anche, fui 40 giorni alla base militare a Fort Sam Houston, io sono andato come immigrante e mi sono dovuto registrare.
0: Ricorda quando è partito da qui?
1: Sono partito maggio 1962.
0: Ecco, l'impatto com'è stato con gli Stati Uniti?
1: Ma là c'era mio padre.
0: Chiamato praticamente al papà. Papà era partito, ha fatto l'emigrante prima.
1: Nel 1956, era profugo dell'Africa. Uh-huh. Ha fatto tutto.
0: Ha fatto la guerra in Africa.
1: Ha fatto la guerra 15-18, l'impresa di Fiume con D'Annunzio, la guerra del 1936 e l'ultima guerra si trovava in Libia, fu militarizzata, ha seguito le alterne vicende, certamente avanzate e ritirate dal primo giorno fino all'ultimo.
0: Lei ricorda la seconda guerra mondiale?
1: Questa la ricordo, l'abbiamo vissuta sulle spalle. Noi siamo 8 figli e grazie a Dio ancora siamo tutti viventi. Certo, difficoltà ce ne sono state tantissime.
0: Cosa ricorda Cosoleto sotto la guerra?
1: Sotto la guerra? La gente, la buona parte i giovani erano tutti in guerra, molti non sono tornati. E per quanto molta gente si trovava in guerra, tutte le campagne erano coltivate, anche gli angolini, ognuno aveva il suo orto, ognuno aveva le sue cose. E poi ricordiamo a un certo momento di qua i tedeschi che erano accampati nell'ambito del comune.
0: Quindi erano arrivati qua a Cosoleto?
1: Sì.
0: Come si comportavano con voi?
1: No, si comportavano bene, erano tra Cosoleto e Setizzaro accampate. Poi quando c'è stata la ritirata, tutta la ritirata passata per Cosoleto, Veneto Porto Salvo, Gambari e quella strada di Brendano, che è la strada militare che aveva fatto allora il fascismo. E sono passati tutti qua, la strada era un baule proprio. Noi faccio ragazzi, eravamo sempre allerta, poi c'era qualche curva qua sotto proprio pericolosa, più di un camion è caduto, noi ci aiutavamo anche a portare le cose sopra, qualche scatola di cose, mettevamo da parte.
0: Il lavoro di papà, che lavoro faceva suo papà?
1: Banista.
0: Era un barista?
1: È banista.
0: E quindi è andato negli Stati Uniti, ha fatto
1: sempre diretto dei lavori all'estero. Uh-huh. Sì. E mi ricordo sempre la ritirata dei tedeschi, autocolonne, poi sono arrivati gli americani e sono passati tutti qua. Quando sono passati i tedeschi hanno fatto saltare i ponti. Sono arrivati gli americani con certi bulldozer che a un certo momento si aprivano piste sul fiume, risalivano e tutto passato.
0: Dottore, dove ha fatto l'università lei?
1: A Messina.
0: Ricorda i tempi dell'università?
1: Come?
0: Ricorda i tempi dell'università?
1: Ah, tempi meravigliosi, oggi non c'è niente più, quanto si organizzavano sempre feste, la festa della matricola, era una cosa fantastica proprio, tutto organizzato.
0: Che ha fatto il giorno della laurea, se lo ricorda?
1: Come?
0: Che ha fatto il giorno della laurea, se lo ricorda?
1: 10 marzo 1960.
0: Io non ero nato.
1: Non eravate nato nemmeno. È un giorno che si aspettava sempre con tanta ansia. Eravamo pochi nel corso mio.
0: Beh, all'epoca sì.
1: Sì, eravamo 132, 110 uomini e 22 donne. Siamo arrivati alla laurea 44. Ora di questi miei compagni la maggior parte sono morti. Chi è andato in un posto che era l'altro? Ogni tanto ci troviamo 3-4 colleghi del tempo. Una volta abbiamo fatto una riunione a Messina, tutti i laureati di quell'anno.
0: Sentite, vi ricordate il primo giorno da medico? Qual è stato?
1: Il primo giorno da medico? Dunque, il primo giorno da medico c'era gente qua, qualcuno di quelle che si sentivano essere le prime persone del paese, dicevo che io non mi laureavo mai. Caso volle che la prima vista che ho fatto, l'ho fatto con la persona.
0: Quella persona? Monte Consueo.
1: No, niente affatto. Quella era andata dall'ostetrico per fatti. E poi quello ha fatto, aveva avuto una metrologia, l'ostetrico a Taurianova all'ospedale gli aveva messo dei tamponi, ha messo due. Quando l'hanno tolto, ne hanno tolto uno. Allora quando questa aveva febbre fui chiamato.
0: C'era stato tamponi.
1: fui chiamato, ho visitato, ad un certo momento me ne sono accorto che c'era qualche cosa.
0: Che non
1: e ho tirato un altro zaffo. E queste erano le persone.
0: Grande intuizione.
1: Poi c'era un altro, Mastronino Leonello, che era il deus ex machina di ogni cosa. Questo mi mandò a chiamare. Era messo a letto, dice: compare, sto male. L'ho visitato accuratamente e poi mi ricordo sempre alla percussione, me ne sono accorto.
0: Una volta erano le mani che parlavano.
1: Che c'era un'ottusità, non al livello del precordio, ma a destra. Ma compare, voi il cuore l'avete a destra, salta dal letto, per la miseria, dice, sei un medico in gamba. Quando si laureò Tizio, ho fatto il nome di uno di qua che andava con la regione, ce l'ho chiamato, mi sono tutto a posto, ma tu hai fatto proprio, hai indovinato ogni...
0: Aveva il cuore a destra.
1: Sì, sono casi di situs viscerum inversus, se tutto fegato a sinistra, il cuore a destra, tutto... E poi mi ricordo sempre una prima visita che ho fatto, era una donna, che abitava alla fine del paese. Fui chiamato, l'ho visto accuratamente. Poi mi disse: quanti c'è? C'ho niente, Catina, nel modo più assoluto. No, dicevo, mi dava 1.000 lire, per forza, 10 pesi da sacchetta, 1.000 volte. No, se non me lo date io mi metto a piangere. Allora, io ce l'ho in un quadrettino, forse sono le uniche 1.000 lire che io ho percepito liberamente nella mia professione.
2: Ancora le custodisci?
1: Sì. Ah, se no però ho fatto 3 anni di medico condotto, e se no poi la terra tremava sotto i piedi. Comunque io me la sono cavata molto bene. Nella mia vita ho avuto 2 premi, un Gran Croce al Merito Professionale all'Accademia Internazionale delle Scienze nell'86, e poi nel 99
2: io ho percepito liberamente
1: la mia professione, il premio per la mia merito.
2: Diciamo, se non ho fatto 3 anni di medico condotto,
1: c'ho 88
2: anni, ho 88 anni ancora esercito.
1: Se quando lo vogliono mi trovano sempre. Sempre grazie e senza amore dei. Io, dove c'è stato padre della scienza, sono andato sempre a mangiare. C'era mia zia Carolina Carbone, che era medico, era a Roma, sposata con un altro medico. E ogni volta che andavo a trovarla, sempre mi faceva lezione. Nel 67 avevo 94 anni, l'hanno festeggiata a Roma, 70 anni di laurea, il primo medico donna d'Italia. Prima femmina è stata mia. E c'era televisione di Stato, tutto l'ordine dei medici, autorità civili, una gran festa. Ogni volta che andavo, sempre cominciava con lei: ti raccomando, dove c'è il pane della scienza, puoi mangiarlo, perché ce n'è bisogno più del pane quotidiano. Hai da fare con vite umane. Non hai da fare con Mattone. Mattone se ne rompe uno e il maestro è pigliolato.
2: Senta, per chiudere, vuole salutare qualcuno all'estero?
1: Sì, sì.
2: Qualcuno all'estero?
1: Un attimo, ho finito, tre parole solo.
2: Sì.
1: E allora, mi dice, prima davate sempre dei consigli, dice, sappia avvicinarti alle persone, sii onesto e pulito, dice, non umile, sii umile ma dignitoso. Se tu, so che ti chiamano sempre di notte, pure, se non trovi l'urgenza, non ti innervosire. La presenza del medico è una medicina.
2: Esatto.
1: Ora,
2: dottore Francesco, detto Ciccio Carbone.
1: Francesco Carbone, Ciccio per gli amici.
2: Qualcuno all'estero?
1: Saluto i miei fratelli, le mie sorelle, i miei
2: sono
1: nipoti.
2: Sono tutti in America.
1: Siamo 4 in Italia e 4 in America. Con la sorella, una sorella che ha fatto 30 anni di madre generale di un ordine, adesso si è ritirata, ha 90 anni e vive ad Anoia. Un'altra sorella che è sposata a Sinopoli, ha avuto 7 figli, uno è morto in un incidente, scoppiata la fabbrica di fuochi d'artificio, è stato un macello. E l'altro professore più grande, 94 anni, l'ha fatto il 30 marzo, ha 2 figlie. Due figlie medici, il maschio che è odontotecnico, e io gli ho regalato, lo studio dentista, l'ho regalato a mio nipote.
2: Vabbè, sono dettagli questi,
1: a un certo momento. Saluto a mio fratello Attilio, mio fratello Mimmo, mia sorella Esther, mia sorella Josephine.
2: Sono tutti negli Stati Uniti.
1: Sì, sì, tutti.
2: Dove sono negli Stati Uniti?
1: Prima eravamo ad Atlantic City quando c'ero io, poi si sono spostati, quando è arrivato il gioco d'azzardo sono spostati nel Long Island. A Franklin Square.
2: Sì. Buona giornata, dottore.
1: Ma io,
2: arrivederla.
1: Vabbè, non me ne vado, sono libero.
2: Ah, venite con noi? Andiamo uniti.
1: Quando vengo al mio paese mi sento.
2: Prendiamo da lanterna e andiamo uniti.
1: Questo paese è stato fondato.
2: Volete la portate qua la terra? Andiamo uniti.
1: È stato bello. Sentire ancora una volta la voce del mio fratello. Scusatemi tanto, E adesso, prima di continuare con la musica, voglio salutare la professoressa Silvia De Masi e la signora Maria Salvati, che ci segue da, cioè la signora, vediamo, la signora Maria che ci segue da Santiago del Cile, e mia nipote, la dottoressa Elisa Carbone, che ci segue da Oppido Mamertina, e il professore Franco Torchia, che ci segue da Francavilla Angitola, e il giornalista, l'amico Nicola Perone, che ci segue da Roma. E voglio ringraziare ancora una volta l'emittente televisiva Telemia e l'amico il giornalista Pino Carella, che 2 settimane fa hanno voluto
3: ripetere la puntata di Cossoleto, di Radici, che è stata effettuata a Cossoleto, e Pino gentilmente me l'ha mandata qualche giorno fa. Grazie Pino, grazie a te la mia. E adesso continuiamo con la... un saluto anche alla professoressa, naturalmente, Silvia De Masi, che ci segue dalla Patagonia Argentina. E adesso continuiamo con la nostra bella musica, e sono i Nomadi che ci propongono Io Vagabondo.

0: Fra qualche minuto ascolteremo l'approfondimento condotto dall'editore del quotidiano La Prima Pagina, il carissimo amico, il giornalista Antonio Nesci, da Perugia, e dalla Patagonia argentina, la professoressa De Masi. Quindi, ma prima voglio salutare e ringraziare il mio carissimo nipote, il dottor Rocco Carboni, mia nipote la dottoressa Anna Carbone e mia cognata la professoressa Lidia Carbone, che ci seguono da Oppido Mamertina. E adesso ascoltiamo l'approfondimento con la professoressa Liliana De Masi dall'Argentina, come ho detto prima, e approfitto pure per mandare un saluto al professore Pasquale dell'Argentina. E adesso l'approfondimento.
1: È un venerdì speciale perché finalmente abbiamo il piacere e l'onore di conoscere uno dei più grandi giornalisti in attività di Catania, della Sicilia. È un vanto per la nostra terra del meridione e un vanto per l'Italia perché lui è un giornalista poliedrico. Lo conosceremo, si confesserà con noi perché veramente gli faremo tantissime domande a raffica, ma soprattutto vedremo un viaggio lunghissimo. Noi l'abbiamo conosciuto oramai quasi 20 anni fa con La Prima Pagina e l'abbiamo conosciuto quando ancora era in Poste Italiane, pensate, poi è andato in pensione, si è dedicato totalmente alla sua attività. Conosciuto davvero tutti i più grandi italiani e non soltanto, perché tra cinema, spettacolo, religione e quant'altro è un grande personaggio. È Lucio Di Mauro da Catania. Tania, buonasera Lucio.
2: Buonasera, grazie per questa presentazione straordinaria, Antonio. Volevo ovviamente salutare che è collegata anche dall'Argentina Liliana. Tu sei troppo buono. Sì, hai fatto un excursus bello, naturale, reale. Perché sì, da Poste Italiane, che tra l'altro io giornalista lo facevo anche prima, quindi durante le ore di Poste Italiane finite, o meglio, le ore di Poste Italiane mi dedicavo al giornalismo. Quindi la passione forte del giornalismo non è mai finita, anzi continuo ancora, perché quella è la mia passione forte. Vai Antonio, grazie.
1: Poste Italiane, ne parliamo tra pochissimo perché tutto inizia da lì, è stata una lunga carriera, ma salutiamo la nostra Liliana. Hola, come estás,
3: Buonasera,
1: Liliana?
3: buonasera. Bene, benissimo, benissimo.
1: Hai
3: Grazie,
1: imparato
3: contento.
1: l'italiano? Hai imparato l'italiano nel frattempo? No.
3: No, prometto para el año próximo.
1: Per l'anno prossimo. Tra l'altro adesso a breve verrà in Italia, sarà qui a Perugia a metà ottobre, poi scenderà in Calabria, quindi insomma avrai modo di imparare l'italiano. Io ci sto provando con lo spagnolo, ma con molta difficoltà, molta difficoltà, però
3: Parole, parole,
1: parola. Ora l'ho capito perché mi viene semplice. Come stas? Lo pronuncio male, però l'ho capito. Come stai? Ma chiediamo a Lucio come è stata questa estate per te? Perché tu sei stato protagonista dei più grandi eventi, dal Festival La Taormina ad Una ragazza per il cinema. Ti abbiamo visto insieme a grandi artisti anche internazionali.
2: Allora, intanto ovviamente risaluto di nuovo Liliana, forse cominceremo noi a capire meglio o comunque noi forse ad avvicinare verso Liliana perché impareremo noi lo spagnolo, chi lo sa, domani impareremo anche lo spagnolo, anche perché come hai detto Liliana capisce bene l'italiano, però non parla. Noi invece cercheremo di capire nel migliore dei modi. L'estate, che ancora è in corso, per via climatica, ovviamente qui a Catania, ovviamente il calore è ancora forte, il caldo è ancora forte, la lunga estate siciliana non finisce, ed è stata intensa, però non mi meraviglio di niente, è stata intensa come le altre. Sì, hai detto bene, il Festival del Cinema di Taormina, mi ha impegnato moltissimo, anche perché io il festival lo seguo da 35 anni circa, con varie vicissitudini, alti e bassi, eccetera, e con grandi attori, protagonisti, con grandi. Questa è la foto che vediamo in questo momento, riguarda i nastri d'argento. I nastri d'argento, tra l'altro, io faccio parte del Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, che è chiaramente dove c'è la nostra presidente, che è Laura Delli Colli, che approfitto per salutarla. I nastri d'argento è l'Oscar che si consegna a Los Angeles. È l'Oscar italiano, in sostanza. Il Nastri d'Argento è un premio che si dà non soltanto agli attori, attrici, eccetera, ma anche ai registi, maestranze, tutte le varie aspetti, sfaccettature del cinema. Ed è una bella occasione. Poi, chiaramente, il Festival del Cinema, ovviamente anche a Catania e a Taormina, è stato straordinario anche quest'anno. Tiziana La Rocca ancora una volta prepotentemente ha preso in mano il festival nel migliore dei modi e l'ha portato a termine, senza escludere chi l'ha preceduta, Video Bank per esempio e tanti altri, che sono riusciti un attimo a tenere le file, comunque a tenere alto il prestigio di questa manifestazione straordinaria, perché è al Teatro Antico di Taormina dove si potevano vedere in anteprima i film, ma poi ovviamente il Palazzo dei Congressi, sempre di Taormina, e comunque sì.
1: Lucio Di Mauro e cinema sono sinonimi. Stasera conosceremo tanti sinonimi di Lucio Di Mauro. Per noi è Big Lucio. Allora, intanto, vedete qui, questi sono gli stati generali del cinema in Sicilia, Siracusa, 12-14 aprile del 24. Un altro grande evento dove tu sei stato protagonista.
2: Sì, gli stati generali del cinema in Sicilia, siamo stati protagonisti un po' tutti coloro che danno del tu al cinema. Si è stato fatto a Siracusa, una zona straordinaria di Ortigia, e dove ci sono belle realtà, ovviamente presenze straordinarie, e lì c'è stato un confronto molto bello anche con i registi e i produttori cinematografici. Un grande incontro, perché bisogna confrontarsi fra i produttori, i registi, eccetera, per fare in modo che il cinema possa andare avanti nel migliore dei modi, non soltanto in Italia, ma ovviamente anche oltre i nostri confini. Il cinema si muove bene per certi aspetti. Io dico sempre: riempiamo le sale cinematografiche, perché è lì che si gode veramente il cinema, anche per chi ormai a casa come me abbiamo dei mega schermi, Dolby Surround, eccetera, possiamo seguire benissimo, però le sale cinematografiche sono quelle che ovviamente dove tu ti trasporti. Io poi addirittura ho un grande vizio che è capitato nelle multisale che ci sono qui nella zona, qui in Sicilia, e andavo a vedere un film, uscivo da quella sala e me ne entravo un'altra perché mi piaceva seguire, eccetera. Quindi sono passioni ovviamente del cinema dove si mettono
1: in... Posso fare una domanda curiosa, ma tu li segui in lingua originale con i sottotitoli oppure li segui in italiano?
2: Allora, a Taormina ci sono in lingua originale con i sottotitoli, però ovviamente è chiaro, seguire le scene con i sottotitoli c'è questa difficoltà, quindi, oddio, personalmente li preferisco in lingua nostra italiana, eccetera, però ovviamente certi aspetti, certi modi di sentire, di fare, eccetera, conviene vederli in lingua originale.
1: Ecco, parli bene, immagino, l'inglese, Lucio?
2: Io parlo bene l'inglese, no, è una parolona. Diciamo che riesco un attimo a farmi capire, però sempre con molta difficoltà. Quello è un grave mio dilemma, problema, proprio le lingue, ovviamente, che chi fa questo lavoro è basilare. Ho iniziato a studiare inglese, ho provato, però... Ormai tanti impegni, eccetera, ho dovuto abbandonare per forza.
1: Anche perché questo è Lucio in versione televisione, Sicilia 242, grande protagonista, cinema e televisione, perché tu ti occupi di mondo dell'arte, mondo del cinema, mondo dello spettacolo, con questo programma di grande successo che ha avuto ospiti e continua ad avere ospiti eccezionali. Ti aspettavi questo successo di questa TV siciliana, di questo 242 che ho visto addirittura, l'abbiamo fatta vedere a Perugia in una pasticceria qui a Perugia, perché abbiamo acceso il televisore e poi la sera ogni tanto facendo zapping ti vediamo, ed è una cosa singolare perché tra l'altro è un programma di altissima qualità. non te lo dico per piaceria, altissima qualità, perché ci sono ospiti incredibili, arrivi ovunque, si aprono per te ovunque le porte.
2: Ma diciamo che Mediarte è un concentrato di eventi, sono pillole di cultura che lo faccio ormai da molti anni, grazie ovviamente a Sicilia 242, questa nuova televisione, è una televisione nuova a livello nazionale, è nata 2 anni fa per quanto riguarda il nazionale, esisteva prima a livello regionale e provinciale, eccetera. Adesso ci siamo un attimo più allargati grazie agli editori che sono riusciti a portare avanti, hanno investito tantissimo e stanno continuando a investire proprio per portare dovunque la nostra emittente, Sicilia 242, il canale 242. Noi abbracciamo tanti, il palinsesto è molto vario, parliamo di sport, di politica, di arte, cultura, ahimè, guai se fosse il contrario. Il mio programma sì, è concentrato ovviamente sulla cultura, sull'arte, lo spettacolo e il cinema. Certo, ho avuto molti ospiti, con Striscia la Notizia per esempio ormai c'è un feeling che è nato tranquillamente, quindi puntualmente loro sono presenti, abbiamo fatto dei collegamenti, l'abbiamo fatto anche con te Antonio, è capitato a parlare
1: con Massimo mi avete fatto scoprire l'Etna. Mi avete fatto scoprire l'Etna, cioè che bellissimo spettacolo naturale questo Etna, che fa un po' di caos, perché sconquassa un po', insomma, con i viaggi, però...
2: Certo, certo, hai detto bene, l'Etna è una presenza importante per chi vive nella zona orientale della Sicilia, per chi vive nelle falde dell'Etna, è una presenza affascinante, è una presenza anche pericolosa, ovviamente non bisogna sottovalutare niente, però è uno spettacolo, quando la vediamo borbottare, parlare, tuonare con quella lava, ovviamente ci fa paura, però dall'altra parte della medaglia è uno spettacolo straordinario.
1: Ecco, un altro sinonimo di Lucio Di Mauro è Etna, perché sei vulcanico, non sappiamo mai, non finiamo mai di scoprire, in questi 20 anni non finisco mai di scoprire dove arriva Lucio Di Mauro. Questa è una bella immagine, perché abbiamo spulciato, ci siamo fatti un po' i fatti tuoi sul tuo profilo, questo è uno dei più grandi della televisione, non c'è bisogno neanche di commentarlo, ma che cosa gli hai chiesto? Perché tu gli fai delle domande molto, molto pertinenti.
2: Devi sapere che io, quando ho a che fare con grossi personaggi, grosso calibro, tipo quello di Renzo Arbore,
1: ovviamente,
2: tantissimi altri, sì, c'è una traccia che io mi preparo per ovvi motivi, eccetera, però vado molto a braccio. Questo a volte mi sorprendo anch'io. È questo dono di natura che vado molto all'improvvisazione, in base a chi ho davanti, in base alle risposte che mi dà, ma questo è un lavoro che molti giornalisti lo fanno, per chi lo fa da molti anni questo lavoro. E quindi vado a improvvisare con Renzo Arbore, in questo caso che gli mi hai fatto vedere, ho fatto un bel tuffo nel passato grazie a questa foto, era un carnevale ad Acireale. Renzo Arbore è il mio idolo, quindi è una persona straordinaria. Attenzione, non tutte sono facili da avvicinare, non tutte sono facili da parlare, eccetera. Perché un'altra caratteristica, che prima che inizio a fare un'intervista, quando mi capita con tranquillità, eccetera, io abbasso il microfono, proprio lo appoggio e parlo un attimo, un paio di minuti con lui o con lei, eccetera. Cerco un attimo di capire, di tranquillizzare, mi tranquillizza anch'io, di tranquillizzare anche chi mi sta di fronte, per affrontare un'intervista con calma, con tranquillità. Poi prendo il microfono, do il via al mio cameraman e partiamo a fare delle domande, eccetera, che spaziano ovviamente.
1: Diciamo che entri in sintonia, cioè tu ti sintonizzi sulla frequenza d'onda, vai a... C'è questa forte empatia che emerge, perché la particolarità è come se Lucio fosse amico fraterno di chiunque intervista, perché io ho avuto il piacere, facendo zappi, quando sei stanchissimo in Italia, sulle 8:30 di sera, cosa fai? Ti metti sul 242 e lo guardi con ammirazione, perché riesce a rendere naturale il dialogo con chiunque. Io l'ho visto intervistare artisti internazionali. Certo, la barriera linguistica c'è, questa la devi, indubbiamente è una delle tue cose che devi risolvere, però guarda, qui ci sono due attori che sono abbastanza giovani, sono diventati molto famosi. Quando li hai intervistati? Questo è un ricordo di tanti anni fa.
2: Sì, sì, sì, questo è un ricordo di tanti anni fa. Qui eravamo, se ne vanno sempre a Taormina, adesso non ricordo bene, o Festival del Cinema o I Nastri d'Argento. Penso I Nastri d'Argento, quindi con Preziosi e l'altro...
1: Sabia, è il comico Campano.
2: Siani. Chiaramente, loro eravamo a cena, avevamo finito la cena ed era un momento un attimo di socializzare, un momento un attimo di stasi, dove si abbassano tutti i microfoni, le telecamere, infatti è una foto, telecamere eccetera, e allora poi in quel caso scambi due parole con loro, ed era un momento di risate, tra l'altro Siani è simpaticissimo, anche a telecamere spente, eccetera.
1: Ma è più simpatico Alessandro o è più simpatico Preziosi?
2: Ma è a secondo dei punti di vista. Siani a volte diventa pesantuccio, perché lui...
1: Certo, è logorroico un po', Siani?
2: Logorroico, tra virgolette, ovviamente, è il modo di fare che lui ha. Ogni artista ha un modo di fare, di agire, di parlare, eccetera. E lui a volte è il caso dei comici che chiaramente devono far scaturire la risata e quindi a volte forzano il coso, però chiaramente Siani è un grande improvvisatore, eccetera. No, Preziosi è un grande personaggio, disponibilissimo, anche Siani molto disponibili per parlare. A quel punto tu parli di tutto, parli anche della loro vita privata, eccetera, quindi si lasciano un po' andare ed è bello il rapporto che io cerco un attimo di instaurare con loro, con chiunque ho a che fare, di parlare con di tutto, anche cosa hai fatto oggi, cosa hai mangiato, a casa, i figli, moglie, marito.
1: Tra l'altro con la Sicilia è facile perché c'è un panorama pazzesco che veramente sembra di stare nel paradiso. Si mangia bene, siete calorosi, siete siciliani e del resto noi, almeno io sono calabrese, Liliana lo è anche d'origine, quindi alla fine ci capiamo benissimo qui. Cioè, alziamo tanto di cappello, uno dei più grandi della televisione italiana, Compianto, l'hai conosciuto praticamente qua. Quando Fabrizio Frizzi?
2: Questo Fabrizio Frizzi, sì, molti anni fa, mi trovo a Fiuggi per un evento anche qui cinematografico, eccetera. Fabrizio Frizzi è il massimo. Per chi ha avuto la fortuna di conoscerlo, sa perfettamente quello che sto dicendo. Fabrizio Frizzi è la persona della porta accanto. Fabrizio Frizzi è quello che quando ho chiesto, Fabrizio, facciamo due battute? Certo, come no? Dove ci mettiamo? Mettiamoci qua. Sì, no, aspetta. Qui va bene, dove vuoi? Ecco, stiamo parlando di Fabrizio Frizzi. La risata sempre, classica, ed è un personaggio che io ricorderò nel cuore. Ho una gigantografia di questa foto qui nel mio studio. A volte li guardo, come guardo tante altre persone che adesso non ci sono più, come Lucio D'Anna.
1: Pippo Baudo anche.
2: Certo, il grande Pippo Baudo, che è un altro personaggio straordinario. Quando dico che chi ha inventato la televisione l'ha inventata lui, ma sì, per certi aspetti sì. Pippo Baudo è stato vicino a tanti personaggi, anche siciliani, ha aiutato tantissimi. Era un animale da palcoscenico. Pippo Baudo si è detto, si continua a dire, legato alla Sicilia, legato alla sua Militello, non a caso. I funerali sono stati fatti a Militello, c'è una gigantografia, un murales dove si vede lui che apre le braccia, classico gesto di Pippo Baudo. Ma Pippo Baudo è un personaggio che abbiamo amato e continueremo ad amarlo, perché non finisce mai. Le persone poi rimangono nella testa, nella mente, rimangono sempre, anche se non ci sono più, perché ci hanno dato tanto. Chi dà tanto ad una persona o più di una persona alla televisione, eccetera, non possiamo dimenticare di lui.
1: Ti faccio una domanda difficile. Lasceresti Catania per andare in TV nazionale? Cioè, domani ti dicessero vieni a Milano a fare un programma su Rai 2, andresti a Milano? Bella domanda.
2: Sì, questa è una bella domanda. Allora, sono vari aspetti che chiaramente non sto qui a dire, perché la scelta è importante. Io però adesso sono approdato in una TV nazionale, e quindi diciamo...
1: Sì, no, senza offesa ovviamente per 242, che è bellissima, sì, sì, sì. Una bellissima realtà.
2: Sì, no, dico, chiaramente Rai 2, se tu mi parli di Rai 2 o Rai 1, eccetera, è chiaro che ci pensi, però quello io ci penserei su un attimo, non direi subito di sì, anzi ho difficoltà a dire di sì, perché che tipo di contratto ti faranno? Stagionale, eccetera, quindi ti dico preferisco stare qui
1: diciamo perché... che sei non lasceresti Catania forse per nulla, è una dichiarazione d'amore, perché un altro sinonimo di Lucio Di Mauro è Catania. Leggi da noi, da sulla prima pagina, leggi Catania, leggi Lucio Di Mauro da 20 anni.
2: Io ti ringrazio di questo, ma ci sono tanti altri miei colleghi che ovviamente lavorano in altri campi, in campo della cronaca, eccetera, ma anche in campo dello spettacolo. Anche loro hanno fatto tanto e continuano a fare tanto per la comunicazione in Sicilia e a Catania soprattutto. Quindi Catania è la mia città, Catania dove mi ha dato tanto. E io do dal tu a dovunque. Catania mi aprono le porte, Catania è il mio cuore. Poi la Sicilia bisogna amarla sotto tanti aspetti, sotto perché noi siamo una regione martoriata, travagliata, eccetera, con tanti problemi, però è la nostra terra e l'amiamo anche per questo.
1: Liliana, allora, primo break, che impressione ti ha fatto? Lui ha conosciuto i più grandi. Guarda, c'è una foto gallery che fa paura, anche perché a Taormina vengono praticamente tutti i più grandi attori internazionali. Pensate che oramai, pensa Liliana, che oramai in Sicilia comprano le case i grandi attori, l'ultima Whoopi Goldberg, che ha deciso, quella di Sister Act per intenderci, questa è una dei più famosi, ha deciso di vendere la casa in Sardegna per la Sicilia, quindi oramai lui ce li ha di casa, gli dà del tu. Che impressione ti ha fatto?
3: Bueno, primero quiero, si me permitís, saludar a una amiga, Gabriela Celacci, que está en Italia en este momento y que está viendo el programa. Así que, Gabi, gracias y que tu viaje siga tan lindo como hasta ahora.
1: Gabri, si chiama Gabriella?
3: Gabriella,
1: un saluto a Gabriella.
3: Exacto. Bueno, después de Catania tengo los mejores recuerdos de Taormina. ¿Quién no llega a Taormina y se va fascinado, no? Y bueno, de Lucho puedo rescatar muchas cosas, pero lo que realmente me impresiona es que diga: todavía me sigo sorprendiendo yo. Eso me parece mágico, que uno pueda disfrutar de su profesión, trabajar de lo que le gusta y además decir que se sigue sorprendiendo. Es mágico. Y después entiendo que es una historia. El arte, Lucho, no es mi fuerte, todo lo contrario, yo soy de los números, economista, pero me parece admirable el que pueda dedicarse al arte, porque además entiendo que se ejerce una vocación. No cualquiera puede ser artista, pero además de tener la vocación, como de haber nacido para esto, es mucha dedicación, entusiasmo, fuerza. Y así que me parece fascinante, y felicitaciones por lograr trabajar de lo que realmente le complace y le gusta, lo disfruta. Piacere.
1: Allora, Gabriela Zelaschi, si chiama la tua amica, scrive: gracias, saludos para todos. Se ho capito bene, grazie, saluto per grazie, tutti. Grazie. Allora, Lucio, tanti argentini, tantissimi argentini, ma anche tanti cileni che sono italiani di prima, seconda, terza, quarta generazione, ma anche in questo momento abbiamo una testata che si chiama Italo Crazy, tanti canadesi, tanti statunitensi ci stanno seguendo in questo momento. La caratteristica di questa trasmissione è una finestra sul mondo degli italiani, perfino in Australia con gli amici di Radio Italiana 531. Però te la posso fare una domanda? Ma la radio ti è mai piaciuta invece? Perché televisione tanta, giornalismo tanto, ma la radio?
2: Allora, devi sapere, caro Antonio, che chi fa questo lavoro, abbiamo iniziato tutti dalla radio. Io trasmettevo in radio l'età di 12-13 anni. Abbiamo iniziato a fare i DJ quando, in una radio dove si sentiva, trasmettiamo, si sentiva nel condominio.
1: Se la ricordi, come si chiamava questa radio?
2: Si chiamava Radio Carlentini Alternativa, RCA. Poi ho cambiato, sono passato a Radio Marconi Carlentini, perché io nasco a Catania, però vivo fino all'età di 22 anni a Carlentini, che è un paesino a 30 km da Catania, in provincia di Siracusa. Noi abitavamo là con tutta la mia famiglia, eccetera. E quindi è lì che ho iniziato a fare i primi passi, trasmettendo in radio, creando dei programmi nuovi in radio, eccetera. Poi sono passato a Catania, quindi Radio Catania International, CTA, un'altra radio straordinaria. Quindi dalla radio, io sono iniziato dalla radio. Poi ovviamente cercando, ho bisogno di nuovi stimoli, e sono passato in televisione. Da Stampa Sud, Antenna 1, Tele D1, D2, quello è stato il mio grande salto a Catania, che dove mi sono un attimo formato a livello giornalistico e non solo. Lì ovviamente c'era il giornalista d'assalto, quando la mattina ci vedevamo in redazione dovevamo fermarci un attimo, bene, perfetto, facciamo il punto della situazione. A volte capitavano, stiamo parlando ovviamente di oltre 20 anni fa, che non c'erano notizie, te le devi andare a cercare, te le devi andare a creare. Basta, partivamo con il cameraman, entravamo, poi tornavamo in redazione già con un bagaglio di servizi da montare e quindi pronti. Ecco, quello è stato tutto un passaggio, quindi dalla radio, dalla discoteca ovviamente, DJ a livello molto...
1: Questo non lo volevamo dire, però hai fatto il DJ, hai fatto ballare mezza Catania per tanti anni, gli anni belli.
2: Sì, negli anni belli, comunque anche ti ripeto, era ancora a Carlentini, quindi c'erano queste piccole discoteche fatte molto artigianali, eccetera, però servivano, era un periodo dove ancora...
1: Qual era il tuo nome d'arte da disc jockey?
2: No, sempre Lucio.
1: Sempre Lucio Di Mauro, sì, non hai mai usato uno pseudonimo?
2: No, assolutamente, no, Lucio e basta, Lucio Di Mauro e basta, quindi è nato questa cosa. E poi un'altra particolarità, ovviamente quando mi presento anch'io lo faccio in modo volontario, sì, piacere, Lucio Di Mauro. Ecco, questo fatto che dico nome e cognome, molti me l'hanno fatto notare, tu dici Lucio Di Mauro, non solo Lucio, ma è normale, quindi viene spontaneo. Niente, ti ripeto, ti ho detto, abbiamo iniziato dalla radio, un po' come tutti, e poi ovviamente dalla televisione, ricordo Tele D1, che era una televisione di Catania, che adesso non c'è più, e poi collaborazione con molte TV in Sicilia, a Catania, quindi ho collaborato anche per piccole cose, anche con Telecolo e Antenne Sicilia, una grossa realtà su Catania, e ora ovviamente siamo con Sicilia 242, che ripeto è una televisione che si sta ingrandendo anche a livello di mentalità. Adesso c'è un buon telegiornale, ma ti ripeto, un palinsesto straordinario. Io chiaramente tiro acqua al mio mulino, faccio un po' di pubblicità, tutte le sere alle 20:30, Mediarte, pillole di cultura.
1: Ma sì, perché la sera alle 20:30 cosa ti vedi in televisione in Italia? Allora, che cosa, senza offesa? O ti vedi la solita solfa di politica, trita e ritrita, sempre gli stessi personaggi che dicono tutto il contrario di tutto, che poi alla fine non si capisce quale ricetta vogliono proporre. Oppure cosa, alle 8:30 ti vedi il TG2? No, ti vedi Lucio, perché sul 2, 4, 2 in tutta Italia, almeno come si dice in Calabria, ti scialino un poco, no? Almeno ti diverti, non so in siciliano come si dice, ma almeno ti diverti, vedi il personaggio, vedi la battuta, apprendi qualcosa, sta ridendo lì, no? Non è un...
2: Una cosa che ti devo dire, scusa se ti interrompo,
1: però vai, prego.
2: Una puntata dedicata agli animali, ad una associazione qui a Trecastagni, vicino proprio sull'Etna, dove hanno creato due giorni intensi dedicati agli animali, dove sono venute tutte le varie realtà d'Italia, hanno raggiunto questa fattoria particolare, dove gli animali vivono, sì, recintati, però vivono liberi. Vengono amati, vengono un attimo curati, e c'erano queste realtà che sono riuscite un attimo a raggiungere con masterclass, con incontri, eccetera. E la titolare, che poi hanno visto la puntata, è una cosa simpatica e mi ha mandato un messaggio che li ha commosso. Si sono commossi vedendo questo spazio che abbiamo dato noi di Sicilia 242 con il mio programma a tutta questa realtà. Quindi per gli animali che chiaramente sono...
1: A casa di Mauro, cane o gatto? Perché io ho visto un cagnolino spulciando insieme agli autori.
2: Sì, sì, io amo il cane, amo i cani, cioè amo tutti gli animali, però particolarmente con il cane che adesso non c'è più...
1: Avevo intuito, per quello non ti ho proposto quella foto, perché non volevo farti commuovere, perché il rapporto
2: Oscar, si chiama Oscar.
1: Il rapporto con gli animali è molto speciale, ma poi quando si interrompe lascia, spezza letteralmente il cuore, perché ho avuto modo di parlare con, per esempio, con Massimo Martire, con un suo cagnolino che poi praticamente quando è morto, Birra si chiamava se non erro, gli ha lasciato un vuoto immenso e non ha più voluto ospitare nessun animale in famiglia.
2: Lasciano veramente dei vuoti immensi, sono come figli, noi li trattiamo come figli eccetera, quindi è giusto così, aiutiamo gli animali e soprattutto a fine anno cerchiamo una

0: Sono siciliano anch'io, c'è l'ascolto Franco Torchia, siamo a Roma. Rino Rosario lo Giacco scrive: mi sembra di vedere me quegli anni del 74, dal 74 all'80, dove anch'io iniziai la radio e ho fatto anche il DJ. E poi c'è Giusy Grasso, sempre un grande lucio, ma Giusy è di parte, vero? Perché è una tua collega, collaboratrice?
1: Allora, Giusy è una mia cara amica, mi collabora a livello online, è molto affezionata, siamo amici, eccetera, quindi lei mi segue tantissimo e mi aiuta un attimo online a divulgare un po' tutti i vari eventi che io faccio, sono tantissimi, quindi a volte proprio si intrecciano nella stessa serata, nella stessa giornata, ci sono due o tre eventi che sto curando, che curo, per fortuna,
0: Che
1: sia.
0: è una bomba, Giusy, perché arrivo ovunque, ho visto che va a manetta su tutti i social,
1: Sì,
0: ci sei ovunque, hai un seguito pazzesco, hai una collaboratrice, collega, micidiale, è davvero formidabile. Immagino anche giovanissima, perché è grande conoscitore dei social, Giusy.
1: infatti, lei su questo ci gioca molto, mi aiuta tantissimo, io non finisco mai di ringraziarla, anche
2: Ecco, noi ci fermiamo qui con l'approfondimento. E fra qualche secondo saremo come sempre in diretta con l'editore del quotidiano La Prima Pagina, il carissimo amico, il giornalista Antonio Nesci. Ma prima voglio salutare a nome mio e a nome di Melodie Italiane l'illustre giornalista Lucio De Mauro di 242 TV di Catania. Buonasera carissimo Antonio.
3: buon pomeriggio a te, Attilio, buon pomeriggio a Brian, buon pomeriggio a tutti i tuoi radioascoltatori a New York e tutta la costa e buon pomeriggio anche a coloro che ti seguono italo-statunitensi da lì, dagli Stati Uniti, ma anche da tutto il mondo. Sì, Lucio Di Mauro, che avete ascoltato, è un grande giornalista, una lunga carriera giornalistica alle spalle tra televisione, radio, carta stampata, giornali online, inclusa la prima pagina.it. È un grande personaggio, conosciuto i più grandi del cinema, dello spettacolo, del mondo della religione, insomma ha tanto, tantissimo da raccontare, anche un grande fedele che partecipa alle funzioni religiose a Catania. Poi Catania non ha bisogno di presentazione, è una città straordinariamente bella. La Sicilia, tra l'altro, ha molti rapporti di comunanza con la nostra Calabria.
2: Ecco, ha ragione quando dice che gli animali, i cagnolini, li trattiamo come figli. Io ho il piccolo Rocky che è sempre con me, sempre presso a me, perché gli animali, specialmente i piccolini, vedono affetto e danno affetto.
3: Assolutamente sì, gli animali sono come figli, ma anche come componenti in generale di una famiglia. Penso che in Italia ce ne sono tantissimi gli animali da compagnia, animali che sono nelle abitazioni, ma penso anche negli Stati Uniti ce ne saranno tantissimi, non sarai l'unico che nel quartiere dove abiti tu, nel Long Island, avrà il cagnolino o il gatto, immagino
2: Tutti,
3: che ce ne saranno tantissimi amici di Rocky.
2: nella mia strada, ognuno c'è uno o due cagnolini, piccoli però, non hanno quei cani grandi, che bisogna volere anche loro bene, io no. Però
3: Ma
2: tutti
3: sai che
2: hanno
3: sono curioso,
2: un
3: Brian, chissà se ce l'ha un cagnolino o un gatto.
2: cagnolino. Aspetta che è uscito un attimo dalla regia. Brian, Antonio wants to know if you own a cat or a dog, no? Ah, oh, shame on you. No, dice no.
3: No, no, mamma
2: No,
3: mia, neanche un gatto, neanche un cane, un canarino, niente,
2: niente,
3: niente.
2: non gli piacciono gli animali, evidentemente.
3: No,
2: Immagina che
3: no.
2: io, quando per 12 anni, ho avuto un gatto che pesava poco più di 15 kg, 33 libbre, una libra è 454 grammi. Ed era proprio come un bambino, sempre anche lui appresso a me, si chiamava Ciccio.
3: Ah,
2: Immagina
3: Ciccio,
2: Ciccio,
3: Ciccio, Ciccio.
2: che a quei tempi io avevo fondato Radio Maria New York, no? Allora una sera trasmettevo e sono andato su in cucina per prendere un bicchiere d'acqua, no? Quando stavo scendendo, ho visto che Rocky, perché si sedeva sempre a fianco mio, aveva la sua sedia lì alta e si sedeva lì e guardava, non si muoveva. E l'ho visto che era seduto nella mia sedia.

0: con il microfono davanti, no? Ho preso la
1: Ah,
0: macchina
1: wow.
0: fotografica, subito sono risalito su, ho preso la macchina fotografica e gli ho fatto una bellissima fotografia, che purtroppo non ce l'ho perché un sacerdote l'ha mandata a Radio Maria New York, cioè a Radio Maria Italia, lì a Erba, provincia di Como, e dice nella casa, nella famiglia Carbone, anche il gatto coopera con Radio Maria New York.
1: Ah, ecco, quindi il gatto non c'è, non hai la foto del gatto, devi scrivere ad
0: No,
1: Erba e fartela rimandare
0: era
1: indietro.
0: bella, non ho potuto mai trovare la negativo, no? Ma...
1: Peccato, peccato, peccato. Comunque gli animali sì, sono parte attiva delle famiglie di milioni di persone in tutto il mondo, vanno rispettati, vanno voluti bene, altrimenti, diciamolo sempre, almeno questo almeno penso io, se non hai la possibilità di tenerlo, di custodirlo, di accoglierlo come un familiare, tanto vale non averlo in casa, perché non sono dei pupazzi, insomma, non sono degli esseri inanimati che puoi accantonare dove vuoi. Se mi permetti, volevo dire che questa sera, cioè nella nostra serata italiana su Rai 1, penso magari poi lo recupererai anche tu perché so che vedi la Rai, c'è il film che racconta la vita di Giovannino Uareschi. Qui ci vorrebbe il professor Pino Cinquegrana per raccontare nel dettaglio Giovannino Uareschi e per intenderci il papà, chiamiamolo papà, di Don Camillo e Peppone. Ti ricordi, l'hai mai
0: Sì,
1: visto Don Camillo e Peppone,
0: Don
1: immagino.
0: Camillo guardava tutti i film di Don Camillo con Peppone, le guardavo su
1: Perfetto.
0: Tele Abruzzo, le guardavo ogni sera perché avevo un tablet che mi prendeva tutte le stazioni radio televisive del mondo. Poi per sbaglio ho cliccato su un bottone e ho cancellato tutto, ma ho visto tutti i film di Peppone con Don Camillo,
1: E quindi
0: sì.
1: tutta la
0: Ma
1: serie
0: questa sera lo
1: famosissima,
0: guarderò senz'altro, sì.
1: celeberrima, sì, appunto viene la Rai ha celebrato, giusto di celebrare la figura di Giovannino Guareschi, che è il papà appunto di Camillo, Don Camillo, il famoso Don Camillo e Peppone, per chi non lo sapesse, magari più giovani, c'era questa diatriba tra il sindaco del paese
0: Sì.
1: e il parroco, un sindaco prettamente comunista nella bassa Emiliana, insomma, che poi raccontava l'Italia del dopoguerra, con ancora le reminiscenze dei fascisti e i comunisti, insomma, che lottavano perché chiaramente ognuno voleva avere il predominio e quindi c'era questa figura del parroco, la mitica bicicletta.
0: Sì, mi piaceva quando si arrabbiava e imbracciava il fucile, ma subito il crocifisso gli dicevano. E lui li ho visti tutti, bellissimo, proprio, mi
1: Veramente
0: divertivo.
1: capolavori.
0: Sì.
1: Io so che hai una scaletta, insomma, stretta, stretta, stringata, quindi tanti ospiti, non ti voglio trattenere oltre. Voglio ringraziare come sempre te e per questa telefonata domenicale che ci tiene compagnia, per Melodie Italiane che cresce sempre di più perché vedo tutto questo seguito crescente, oramai hai tanti affezionati. Tutte le parti, dall'Australia al Sud America, una grande famiglia che ti ascolta, il Canada, insomma, cresce sempre di più questo ascolto, grazie anche al fatto che sei in streaming, tantissimi, tantissimi vedo che ti guardano anche su Facebook, quindi sei nei nostri cuori, di tutti gli rappresenti no, noi che siamo italiani, sia quelli che siamo in Italia, sia i tanti che siete nel mondo. Ti auguro un buon pomeriggio, una gran bella trasmissione, una gran bella domenica e un saluto anche a Brian.
0: Sono io che ringrazio te, carissimo Antonio, e approfittiamo tutti e due per mandare un saluto ai tre amici di Radio 531 in Australia, Adelaide, Sud
1: Ah
0: Australia,
1: sì,
0: che
1: che
0: ci
1: ci
0: mandano
1: salutano
0: sempre i
1: sempre perché
0: saluti.
1: noi
0: Sì,
1: li
0: sì.
1: chiamiamo in casa, li ascoltiamo, almeno qui in Italia è lunedì alle 12:30 quando vanno in onda, da loro sono le 20, sì, le 20 di sera,
0: Sì.
1: mentre non so, da te sarà mattino presto,
0: Sì,
1: immagino, quindi
0: da
1: saranno le
0: loro
1: 6 e
0: mattina,
1: mezza, una roba del genere, più o meno.
0: sì, le
1: Quindi.
0: salutiamo affettuosamente, anche sono vicine del mio paese pure, Santa Eufemia
1: Sì,
0: d'Aspromonte, Vincenzo Amedeo e... l'altro come
1: si Amedeo, chiama? Francesco e Vincenzo,
0: e Vincenzo, sì. Amedeo, Francesco e Vincenzo, sì, sì, li salutiamo cordialmente.
1: Vabbè. Il trio.
0: Grazie, allora, carissimo.
1: Buon pomeriggio e buona trasmissione.
0: Grazie, grazie, a seguire la famiglia. Ciao, ciao, ciao. Ecco, siamo stati in collegamento con il carissimo amico, l'editore del quotidiano La Prima Pagina, Antonio Nesci, da Perugia. E adesso ascoltiamo il promo di Antonio e poi ci ascolteremo un brano musicale e poi ci metteremo in comunicazione, in contatto con il professore dottor Franco Torchia.
2: Se cerchi un'informazione veloce, precisa e sempre aggiornata, laprimapagina.it è il giornale online che fa per te. Dalla cronaca alla politica, dallo sport alla cultura, tutte le notizie più importanti a portata di click e potrai leggere il mondo ovunque ti trovi. Non perdere tempo, scegli la tua prima pagina. Visita oggi laprimapagina.it. Le notizie quando vuoi.
0: E vi ricordo che siete in ascolto di Melodie Italiane con Attilio Carbone dai microfoni della WGBB 1240 AM 95.9 FM. E approfitto per salutare la dottoressa Rosy Speranza che ci segue da Napoli, la collega ed amica Teresa Della Gatta che ci segue da Long Island, la signora Angela Narda Mazzotta, il dottor professore Nestico e il professore Franco Torchia che ci stanno seguendo su Facebook.

0: Siete in ascolto di Melodie Italiane con Attilio Carbone dai microfoni della WGBB 1240 AM 95.9 FM sul quadrante della vostra radio. Siamo su Facebook, anche su internet. Alle 16:51 primi, la temperatura a New York è di 18,69 gradi Fahrenheit, equivalente a 18 gradi centigradi. Oggi pioggia e cielo coperto. Approfitto per mandare un cordialissimo saluto al carissimo amico, il signor Pier Primo, che ci segue da Staten Island, Pier Primo delle radio italiane di New York. E adesso siamo in collegamento con il professore dottor Franco Torchia. Buonasera, carissimo professore Torchia. Grazie,
1: Buonasera e buon pomeriggio a te e a caro Attilio. Sono contento di risentirti dopo questa breve pausa. Saluto i tuoi radioascoltatori ovunque si trovino.
0: mi fa tanto piacere che è ritornato lei dopo una lunga pausa, però è stato impegnatissimo con delle attività culturali, quindi per questa volta la
1: Sì,
0: scusiamo.
1: ho visto.
0: No, sinceramente è stato bello riavervi ai
1: No,
0: microfoni di Melodia
1: abbiamo
0: Italiana.
1: a parte il premio Francavilla, di cui tu sei stato uno dei destinatari, e poi anche la presentazione del mio ultimo libro, dal titolo Le radici della devozione, e si parla appunto in questo libro di San Foca, che è il protettore di Francavilla, è appunto visto nella tramemoria, culto e tradizione. Ecco, io stasera vorrei proprio parlare di quello che costituisce un po' la parte della premessa al mio libro, dove parlo di quelle che erano le vecchie fiere. Ti ricordi, Attilio, la
0: Sì,
1: fiere dei
0: i
1: paesi, no?
0: paesi,
1: Anche a Cosoleto.
0: si facevano
1: Quando
0: tutti i
1: c'era la
0: paesini,
1: festività di
0: Cosoleto,
1: Sarrocco si svolgevano queste
0: Sinopoli,
1: fiere
0: Sacquaro.
1: enormi.
0: Sì, è vero, professore, sì.
1: E quindi io, come sempre, voglio risvegliare questi ricordi attraverso
0: Ecco.
1: questo racconto di quello che era la fiera a Francavilla,
0: Sì,
1: che
0: sì.
1: poi assomiglia un po' a tutti.
0: Ci fa tanto
1: Allora,
0: piacere ascoltarla.
1: inizio dicendo ecco, che i festeggiamenti, come tutti sappiamo, grazie, i festeggiamenti in onore dei santi protettori hanno avuto sempre un particolare fascino sulle popolazioni locali ed ha attirato folle di fedeli anche dai paesi vicini, che con trepidazione attendevano il giorno riportato nei calendari liturgici per celebrare il culto e la devozione. Non faceva eccezione Francavilla, il mio paese, posto sulla ridente collina degradante dolcemente verso il mare di Pizzo a dominare l'ubertosa valle dell'Angitola. Era l'avvenimento più importante dell'anno e ne scandiva il tempo, l'occasione a cui ci si preparava con premura, seguendo rituali antichi e consuetudini nuove consolidatesi negli anni. Alle tradizioni religiose si accompagnavano anche quelle prettamente civili. Molto attese appunto erano le fiere, si svolgevano per ragioni comprensibili di spazio e di igiene pubblica fuori dai paesi, animate per lo più da commercianti, faccendieri ed anche dai contadini che non mancavano di cogliere la grande opportunità, collocando sul mercato quanto avevano nelle loro stalle, i vitelli, pecore, maiali, galline, conigli, per destinare un utile alla famiglia e, ove possibile, reinvestire parte dei guadagni nell'acquisto di altri piccoli animali da allevare. Barattavano anche fagioli, ceci, farina, olio, vino, le mele, pere e ogni altro bene coltivato. Quella della fiera rappresentava anche per Francavilla un evento da non perdere. Si svolgeva il venerdì precedente la solenne festa religiosa della seconda domenica di agosto in onore di San Foca martire. Si può immaginare quale stupore provocasse il subbuglio di quel movimento disordinato di carri, di bestiame, di camion e di ogni mezzo di trasporto. Il flusso straordinario di uomini e donne giunti da ogni dove già dalle prime luci dell'alba, l'azione frenetica ad accaparrarsi le posizioni migliori, la determinazione a vivere quella giornata in modo più proficuo. Era insomma un clima caotico che pur al margine investiva l'intero paese, che era ancora assorto nel sonno e che da lì a poco si sarebbe riversato lungo il viale per prendere parte, chi con curiosità, chi interessato a fare acquisti, allo speciale annuale appuntamento. Interminabili ed animate le trattative, molto presenti erano gli uomini, in misura le donne, in misura minore le donne, che per un passo indietro si mostravano però sicure e pronte ad affrontare la dura giornata. In quell'atmosfera di bolgia dantesca avevano un peso i gesti e gli sguardi, l'abilità e la determinazione, il tono della voce, la posizione dei corpi, il carattere, l'empatia e la disponibilità. Così da arrivare senza alcuna fretta alla stretta di mano che ne suggellava l'accordo o anche un rifiuto, a volte caratterizzato da una sprezzante girata di spalle. Si imparava subito e sul campo il linguaggio del mercanteggiare. Ogni azione, come ben ricordi Attilio, era una sfida aperta, sì, con l'attenzione sempre a mille. Nel gioco delle parti trovava facile spazio la furbizia dei mediatori, lesti ad intervenire e a prendere in mano la situazione per ricavarne da quelle discussioni al limite i loro vantaggi. Se tu ricordi, ci si mostrava diffidente nei confronti degli zingari che arrivavano dal territorio lametino. Di loro si temeva ogni tentativo di approccio ed il modo accattivante in ogni azione che pareva dettato da un copione teatrale, con efficacia molte volte dirompente, senza le necessarie precauzioni. Erano abili nelle trattative, sapevano come condurre il gioco. Il ragazzo più volte mi fermava ad osservarli, mi incuriosiva la loro sfrontatezza, gli sguardi impercettibili, l'intesa e i silenzi. Il gioco di squadra che mettevano in atto quando prendevano di mira qualcuno, in particolare i proprietari di asini, ispezionavano l'animale da cima a fondo, ne controllavano la dentatura, prendergli la bocca con modi sicuri e senza irritarlo per non averne reazioni, ne periziavano la solidità e reattività degli arti e, cosa più singolare, con leggerezza disarmante ne sfioravano le orecchie con abile manualità. E accostandovi il volto arrivavano a sussurrare qualche parolina magica per ammansirlo. Stupiva la reazione docile dell'asino a quel contatto, mentre diffidente e prevenuto appariva lo sguardo teso del padrone, che a quell'avvicinamento rimaneva in silenzio ad osservare, a significare che non vedeva l'ora di sottrarsi a quella condizione non facile di spettatore inerme, sempre meno convinto di intavolare possibili trattative con uno zingaro che sicuramente l'avrebbe visto soccombere. Nell'immenso spazio della fiera non pochi erano quelli che subivano le loro insistenti pressioni. Saliva il tono della voce per darsi coraggio e richiamare l'attenzione dei passanti. Si avvicinavano i curiosi e qualche familiare provava anche di intervenire per dare manforti al malcapitato. Insomma, le loro maniere accompagnate da linguaggi furbianti risultavano disarmanti per chiunque e solo pochi riuscivano ad allontanarsi da quella stretta marcatura messa in atto. Tanti i racconti a tal proposito e i consigli a tenersi lontano da chi si diceva fossero capaci di malefici, sortileggi, magherie, ma tutto cadeva nel vuoto. Se ricordi bene Attilio, la loro abilità era apprezzata, era quella del forgiare il ferro. Affidavano alle donne i loro prodotti artigianali, per lo più erano utensili per la vendita casa per casa. Vederle avvicinarsi alle porte era sempre motivo di preoccupazione per le mamme, che difficilmente le facevano entrare, preferendo comprare si preferiva comprare i loro oggetti tenendosi guardinghi a distanza, mal sopportando la lagnosa cattivante cantilena messa in atto per descrivere le grazie. Ti ricordi come facevano? Sì, oh bella così, e chi vieni e, che, e quindi si cercavano di sottrarsi a quell'incalzante tentativo anche di leggere la mano, ma erano scene di altri tempi, no? Momenti quindi e situazioni, e queste sensazioni si potevano cogliere solo in quel particolare contesto che, ahimè, piano piano negli anni si è come dissolto insieme a tutti i suoi protagonisti, lasciando per così dire un vuoto non più colmato. A caratterizzare il clima di festa oggi rimangono le numerose bancarelle lungo le vie del paese, ma non rappresentano più un'attrazione come nel passato, quando attorno ad esse, per curiosità, stazionavano numerosi ragazzini attirati dalla presenza e dalle novità dei giocattoli, con gli adulti impegnati a comprare le pignate e i numerosi altri oggetti di terracotta provenienti dai vasai di Gerocarne, di Seminara e quelli in legno creati dai rinomati artigiani di Polia o di Soriano Calabro. E forse tu ce l'hai davanti queste immagini, dove si trovavano i panari, cuofeni, i sieggi impagliati, ti ricordi la pirri, a pirri con cui giocavi, la trottola, la trottola con il laccio?
0: Noi la chiamavamo in dialetto upalorgio, la trottola la chiamavamo upalorgio, e giocavamo sempre.
1: L'upirrocciolo, sì, eravamo, li tenevamo nelle tasche allora, no?
0: Sì, sì.
1: Ed in bella mostra c'erano queste capienti casse, le maide, poi tante di quelle casse panche dove c'erano i mostaccioli, no? Uh-huh. A forma di cuori, di santi, di cavalli, di pesci, e venivano decorati con piccoli pezzi di carta stagnola colorata. Io penso a Tiglia, c'ho un ricordo bellissimo di una donnina dai modi delicati, che era estremamente riservata, dignitosa nel suo perenne abito nero e continuamente assorta nei pensieri. Si sistemava ogni anno vicino alla chiesa, sotto una piccola loggetta, proprio a fianco della chiesa, e spiccavano, stipati un po' sulla sua piccolissima bancarella, i souvenir con l'immagine del santo, e pendevano poi, legate al balconcino, le candele. E se ti ricordi i Zaffariedi, i comuni nastrini colorati che gli adulti legavano al polso di noi ragazzi, segno di devozione?
0: No, perché il cosoletto non si usava questo, professore. No, non si usava questo cosoletto.
1: Non ti ricordi, Zaffariedi? No. Ti manderò una fotografia allora.
0: Mandate una fotografia, no. Così vedo.
1: Ti mando la fotografia io di questi nastrini.
0: Sì, sì.
1: Ma pensa che erano i più ricercati allora dai pellegrini, e perché loro risolevano farli benedire dal parroco o dal padre predicatore, che venivano a tenere il panegirico, no?
0: Sì, sì.
1: E poi si accostavano al simulacro, all'immagine, all'effigie del santo, confidando appunto in un più sicuro effetto quando si pensava di portarle in dono alle persone ammalate e a quanti impossibilitati a partecipare alla solennità della festa. Diciamo che in quell'atmosfera di tradizione e profonda religiosità popolare trovava il suo fondamento, la festività di Francavilla, che erano poi arricchiti da altri momenti significativi che tu ben conosci, dalle cerimonie e dai riti in chiesa, quelle che erano i momenti più belli. Forse ricorderai anche tu quando c'erano le dispute per assicurarsi le stanghe per portare il santo in processione. Intere famiglie si radunavano ai piedi della statua per procedere, come era uso, all'incanto prima della processione. Era determinante il peso del portafoglio allora,
0: specialmente con la festa di San Rocco d'Acquaro, c'erano sempre delle dispute
1: in tutti i paesi, c'erano litigi
0: gli acquariti,
1: chi doveva portare
0: il santo,
1: chi doveva.
0: Pronto, professore?
1: Appunto, quindi era il portafoglio ad essere determinante, perché chi voleva la stanga destra, chi le voleva quella sinistra, chi era di dietro, chi era davanti, insomma.
0: Ma alla fine si mettevano d'accordo, diciamo che... anyway. Dico, alla fine poi si metteranno d'accordo.
1: Ma lì a San Rocco.
0: Sì, a San Rocco d'Acquaro.
1: Sì, sì, alla fine, ma perché intervenivano i preti.
0: Mm-hmm.
1: Sì, beh, era, diciamo così, non era proprio un momento edificante se uno si va a guardare proprio l'aspetto religioso, però era uso in quel modo.
0: Sì,
1: e poi di fronte all'immagine dei santi c'erano poi dei che si ripetevano da anche da altri tempi, appunto. Ci sono queste mani tese che si vedono sempre per toccare il santo più volte, le ginocchia, ci sono persone che ancora continuano a muoversi in chiesa con le ginocchia che strusciano pesantemente sul pavimento.
0: Sì, sì.
1: Pensa, da ragazzo ho visto gente anche con la lingua che strusciava la lingua sul pavimento.
0: Sì, anche io le ho viste ad Acquaro, professore, anche io le ho viste ad Acquaro, però poi per ragione di igiene e salute.
1: Sì, di igiene, di cosa, no, anche sì, perché sì. La Chiesa poi è intervenuto.
0: Sì, sì. No, è il mio telefono che suona.
1: Sì, sì, sì.
0: Lo sto cercando di chiudere.
1: È intervenuta la Chiesa per fare un minimo di sistemare. E quindi diciamo che era tutto questo un modo per arrivare a fare questa festa. Ma la cosa bella che tu anche da te ricorderai era questa presenza delle donne all'interno della chiesa che elevavano i loro canti, portavano i dolci. Non so a Cosoletto, a San Rocco, che tipo di dolce portavano.
0: E portavano, secondo la grazia che avevano ricevuto,
1: i papuni.
0: Che fosse il cuore o una
1: gamba. I papuni facevano queste immagini evative.
0: Sì, sì. E poi c'erano le belle serate quando facevano la novena con gli altarini in tutto il paese,
1: sì.
0: C'erano i bei canti dedicati a San Rocco, era bello, mi ricordo tutti.
1: Pure a Francavilla ancora si radunano nelle vie e lì si fanno le preghiere, si radunano vicini di casa oppure vicino alla chiesa. Diciamo che questo gruppo ancora continua, certo non è più quella devozione di un tempo quando le nostre nonne avevano una partecipazione e assicuravano questa partecipazione intensa e lo sentivano con il cuore. Ecco, Francavilla per San Foca, siccome è il protettore dei serpenti, no?
0: Sì.
1: Contro i morsi dei serpenti, ancora prima venivano di più dai paesi vicini, adesso un po' di meno perché le condizioni ormai sociali sono cambiate. La gente, anche se un aereo costa moltissimo, per cui non è che si può mettere in movimento, poi molte case non sono più accoglienti perché sono state abbandonate, quindi rientrare in quelle case fatiscenti non sono più, diciamo, luoghi di accoglienza, per cui molti resistono ancora e desistono per venire. Comunque speriamo in un loro ritorno. In seguito, che è il culto appunto che continui ancora, soprattutto per assicurare la protezione di San Foca come tutti i santi in cui crediamo.
0: Ce lo auguriamo.
1: Ecco, diciamo in breve questo è il senso.
0: Sì, scusa professore che lo interrompo, arriva un messaggio dal signor Phil Priamo da Staten Island. Il quale dice: bello quello che sta dicendo il professore Torchia, qualcosa che da gioventù abbiamo assistito tutto, specialmente io che vengo da Lamezia Terme. Ecco, tutti.
1: Ah, vedi, quelli a Lamezia, certo,
0: sì,
1: certo.
0: Sì. E va bene, è stato veramente.
1: È bello, bello questo, grazie.
0: Sì.
1: Grazie. E abbiamo questo, almeno ci rimane ancora. Diciamo questa passione per i ricordi e speriamo ancora di riportarli e di viverli tutti ancora finché viviamo, dai.
0: Speriamo,
1: certo,
0: chi sta fuori
1: come emigrati e questa cosa si vive ancora di più, soprattutto.
0: Sì, perché noi abbiamo portato le nostre tradizioni qui, anche c'è una
1: tradizione
0: cittadina
1: pure fuori,
0: qui,
1: certo.
0: Si chiama Glen Cove, che il 75% degli abitanti sono di dei cinque fronde e di un paese, non so, vicino Benevento, non mi ricordo ora come il nome, e hanno tutte le tradizioni che avevamo in Italia. Sì, sì.
1: Sì, ma diciamo che ecco questa cosa che voglio per concludere dicendo appunto che noi ancora abbiamo e sono patrimonio dell'umanità per noi vivere questi momenti che ci fanno vivere soprattutto i ricordi e le tradizioni dei nostri santi protettori. Ecco, la Chiesa è un momento importante perché tiene legati almeno le persone che sono andati fuori al loro paese, questa è la cosa più bella, e quindi rappresentano questo legame, questo filo che ci lega a loro. Quindi io per chiudere voglio augurare a tutti una buona vita, e a te Attilio grazie per avermi ospitato, e auguro ancora a chi seguirà poi i tuoi ospiti, e li saluto cordialmente, anche a quelli che non ci sono, che sono andati via e che hanno parlato prima con te.
0: Grazie, sono io.
1: E buona domenica.
0: Professore, ringraziarla, lei lo sa che lei fa parte delle melodie italiane, quindi ogni domenica sarà un grande onore ascoltarla. Va bene, allora le auguro una buona serata.
1: Tutto mio piacere, grazie.
0: Grazie, buona serata.
1: Buona continuazione.
0: Grazie, dottore, buona serata. Ecco, siamo stati in collegamento con il professore dottor Franco Torchia da Francavilla Angitola. Adesso abbiamo un saluto da parte di Pier Primo che dice saluti in Argentina a Silvia Liliana De Masi, Daniel Antenucci, Riccardo Juan Calegari e Pasquale Potenza. I tuoi saluti, caro Pierre, messoci anche io perché sono ospite che ti ha avuto qui anche a Melodie Italiane. E adesso, fra qualche minuto, per due minuti, avremo mia sorella Pina ai microfoni, come ogni domenica, e poi ci collegheremo subito con il dottor professore Praticò. Intanto vi ricordo che siete in ascolto di Melodie Italiane con Attilio Carbone dai microfoni della WGBB 1240 AM e 95.9 FM. E ancora la temperatura qui a New York è di 69 gradi Fahrenheit, equivalenti a 18 gradi Celsius, ancora piove e il cielo è coperto. C'è da silenzio? Ecco, adesso fra qualche secondo avremo in linea Pina. Pronto Pina?
2: Pronto Attilio, ciao.
0: Ciao, due minuti perché devo chiamare il professore Praticò, ok?
2: Sì, va bene, un minuto. Ti voglio dire che è stata bellissima la telefonata dall'Italia, abbiamo ascoltato la voce del nostro carissimo fratello che non è più con noi e ci siamo commossi tutti, io e Estero, tu ci siamo commossi. Grazie per aver fatto ascoltare la voce. E ora so che ho poco tempo, lasciamo queste cose, diciamo le cose belle, tantissimi auguri alla nostra cara nipotina, tua nipote, mia pronipote Melania, che ha compiuto gli anni.
0: Sì, tanti,
2: e che
0: tanti
2: il Signore
0: auguri.
2: La benedice a lei, a mamma, a papà, a fratellina, a tutti i carboni. Lei mi ha chiamato per ringraziarmi, mi dispiace che non so potuto andare, e comunque saluto tutti i tuoi interlocutori, tutti i tuoi ascoltatori, tutto ovunque si trovano. So che non hai tempo, comunque grazie della bellissima trasmissione che stiamo ascoltando.
0: Grazie Pina, salutami tanto Esther.
2: Grazie, okay. Salutami Francesca e tutti.
0: Grazie.
2: Ciao. Salutami l'ingegnere.
0: Sì, grazie. Ok, sì, ciao,
2: okay
0: Pina.
2: Ciao.
0: Happy birthday to you, my beautiful granddaughter, Melania. E adesso siamo in collegamento con il dottor professore Domenico Praticò, scienziato, ricercatore e docente di medicina presso la Temple University di Philadelphia in Pennsylvania. Buon pomeriggio, dottor Praticò.
3: Buon pomeriggio, Attilio. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Chiedo scusa per essere un po' in ritardo oggi pomeriggio, ma c'è stato un piccolo contrattempo. Grazie per avermi aspettato, perché purtroppo è stata una cosa non prevista, ma è sempre un grande piacere tornare nella tua trasmissione, caro Attilio. Grazie per ospitarmi.
0: Il piacere è sempre tutto nostro, caro professore Praticò. Se mi dà un minuto di tempo, avevo scritto qualcosa e la devo trovare.
3: Assolutamente, assolutamente. Sì, intanto saluto gli amici anche che ci seguono dall'Italia, dove adesso è più tardi, sono quasi le 11:20. Saluto tutti gli ascoltatori, il professore Cinquegrana, l'amico professore Franco Torchia, Domenico Nardo e tutti gli ascoltatori che ci seguono dall'Italia, e anche quelli dall'Australia, dal Canada. Un caro saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, intanto tanti auguri per il premio che hai ricevuto questo giovedì a Brooklyn.
3: È vero, grazie, è stato veramente un momento molto bello, sì, questo premio, chiamato il premio dei bronzi di ACE, il premio cosiddetto del guerriero, che è stato conferito a me insieme a tante altre personalità molto importanti, dalla politica alla cultura, all'industria, e c'era anche logicamente la parte medica, scientifica. È stato veramente un grande onore essere insieme agli altri premiati, è stato un onore riceverlo, perché organizzato da questo grande personaggio di Reggio, Pino Tripodi, il quale veramente fa un'opera eccellente nel promuovere Reggio Calabria, nel promuovere i figli di quella terra, che appunto per diversi motivi hanno lasciato la terra, però sono sempre collegati. Grazie moltissimo. Sono stato lì a Brooklyn, in questo centro che si chiama FIAO, adesso non ricordo, Fondazione Italo-Americana, molto bello, non so se tu lo conosci.
0: Federazione delle organizzazioni italiane di Queens e Brooklyn.
3: Esatto. Sì. È una zona di Brooklyn che non conoscevo.
0: No. Io conosco abbastanza bene Brooklyn, perché appena mi sono diplomato ho lavorato per un anno lì a Brooklyn in una banca.
3: Certo, a Brooklyn. In quella zona c'erano alcuni negozi ancora italiani, c'è una pasticceria. Sì. Ho visto che c'erano molti siciliani, questa è l'impressione che ho avuto in quella zona.
0: Hanno delle pasticcerie che fanno dei dolci proprio.
3: Bravo! Sant'Agata.
0: Villa Abate,
3: bravo. Villa Abate, con mia moglie siamo andati lì, abbiamo comprato la classica cassatina, i cannoli, molto molto buoni.
0: Io li compravo sempre quando ero a Brooklyn.
3: cercavo dei prodotti calabresi. Ho trovato dei prodotti calabresi, però non erano dolci, erano nel supermercato, avevano dei sottoli che venivano dalla provincia di Reggio Calabria, da Siderno.
0: Sì, e poi c'è la ditta Colucci che importa tutto dalla Calabria.
3: Esatto. Ci sono questi negozi che ancora sopravvivono, perché mi hanno spiegato che molti degli italiani che vivevano lì negli anni 70-80 si sono spostati, sono andati a Staten Island, sono andati nel New Jersey. Quindi in un certo senso il numero delle persone si è ridotto, di italiani veramente, in quella zona.
0: Sì, e poi c'era, non so se esiste ancora, il Walker Tier, prima degli anni 50-60 andavamo a Brooklyn a vedere i film italiani. Sono venute le cassette, l'abbiamo guardato.
3: Una cosa interessante, Attilio, c'era un blocco di strada, non so se era la 18esima Avenue, c'era ancora le illuminazioni per la festa di Santa Rosalia. Viva Santa Rosalia!
0: Sì, ogni anno fanno una grande festa sulla 18esima strada. Sì.
3: Esatto, c'erano ancora queste illuminazioni, come nelle feste di paese, ricordo quando ero piccolo, Brancaleone, questi paesini che ogni anno c'era la festa del santo e mettevano queste illuminazioni per le strade.
0: Sì, sì, sono a Brooklyn fanno una bellissima festa per Santa Rosalia.
3: Ah, ecco, sì, sì.
0: E poi sulla Tortinta Avenue c'erano negozi di dischi, insomma in quella zona di Berigi c'era tutto italiano.
3: Sì.
0: Io andavo lì a comprare i dischi quando ho cominciato i famosi 45 giri.
3: I 45 giri, è vero, è vero.
0: Va bene. Allora, di nuovo tanti auguri, caro dottore.
3: Grazie Silvio, grazie.
0: E prima di fare la prima domanda, se mi permette, voglio salutare un momentino la mia carissima nipote che vive a Mimma, mia nipote Mimma, che vive a Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria. Ok, grazie. Allora, dottore, e oggi celebriamo la giornata internazionale della malattia di Alzheimer. Com'è iniziata questa tradizione?
3: Sì, è vero. Esattamente domani dovrei, piccola correzione, domani sarà la giornata, il 21 settembre, ogni anno, come hai detto giustamente, Attilio, proprio viene celebrata a livello mondiale come la giornata mondiale della malattia di Alzheimer. È una tradizione nata nel 94, quindi siamo già quasi 30-32 anni quando è nata, perché erano degli anni in cui questa malattia, nonostante si conoscesse, nonostante è sempre stata presente, però erano i primi anni in cui si cominciava a parlare di una malattia vera e propria, perché prima spesso, Attilio, come ho detto in qualche altra trasmissione, veniva in un certo senso sottovalutata. Tutte le persone che raggiungevano una certa età, i 75, gli 80 anni, e che avevano problemi di memoria, a volte anche severi, gravi, nessuno pensava che fosse una malattia, si pensava che fosse semplicemente un fattore legato all'invecchiamento, la senilità. E allora proprio l'Organizzazione Mondiale della Sanità, insieme con l'Organizzazione Internazionale della Malattia dell'Alzheimer, decisero di cominciare questa tradizione, perché l'obiettivo nel 94 era proprio quello di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla malattia, quindi informare, spiegare alle persone che non sono medici o persone, come dire, del mestiere, che ci troviamo davanti a una malattia vera e propria. Quindi questo è stato un po' l'inizio. Negli anni la cosa ha continuato, continua ancora oggi ed è molto importante, anzi fa parte, domani è una giornata, ma tutto il mese di settembre è proprio un mese dedicato alla salute del cervello e alla consapevolezza e informazione sulla malattia di Alzheimer. Quindi cercare di informare su quelle che possono essere le sfide, le difficoltà spesso che sono collegate con una diagnosi che si caratterizza appunto come la demenza, la malattia di Alzheimer per eccellenza. Quindi anche per aiutare i pazienti, ma soprattutto le famiglie, perché come sappiamo, abbiamo parlato di questo altre volte, è una malattia che colpisce il malato, il naturale, però tutta la famiglia ne viene coinvolta e quindi i cosiddetti caregiver, quelli che poi si prendono cura. Quindi un'altra cosa molto importante di questa giornata di domani è cercare di combattere lo stigma, questi preconcetti che ci sono intorno alla malattia in generale, ma sulla malattia di Alzheimer in particolare, perché anche il concetto, l'idea di demenza ha un connotato spesso negativo. Il che è sbagliatissimo, cercare di rimuovere questi pregiudizi contro la malattia e cercare di diffondere di più la conoscenza, perché questo è importantissimo, considerare la malattia di Alzheimer come una malattia come ce ne sono tante altre, davanti alle quali ci sono delle cose che possiamo anche fare. E non è quindi qualcosa di cui vergognarsi, non è più qualcosa che bisogna nascondere o mettere in un posto dove nessuno può vederla. Assolutamente essere sereni con tutte le difficoltà, è naturale che la malattia, la diagnosi comporta per il paziente e le famiglie o le persone di cui si prendono cura di questi pazienti, come ho appena accennato.
0: Allora, dottore, e perché è importante una diagnosi precoce?
3: Questo è bellissimo, mi fa piacere mi fai questa domanda, perché è importantissimo la diagnosi precoce, e sicuramente gli ascoltatori e tutti sanno, come dire, spesso si parla di una malattia come il cancro, dice è guarito dal cancro perché l'hanno preso in tempo. Prendere in tempo una malattia vuol dire scoprirla il più presto possibile. Ecco la sensibilizzazione di cui parlavo prima, ecco l'essere aperti, senza avere paura. Negare una malattia spesso comporta delle difficoltà, perché prima si scopre una malattia, più sono le possibilità di fare qualcosa per quella malattia, rallentare la malattia o bloccare la malattia, curare la malattia. Perché in generale, Attilio, come tu sai, più si conosce il nostro nemico, chiamiamolo così, la malattia vista come un nemico, e più ci possiamo preparare per combattere, abbiamo più potere per far fronte a questo nemico. E quella è una cosa che vorrei sottolineare, è l'importanza della diagnosi precoce, perché ricevere al giorno d'oggi, nel 2026, ricevere una diagnosi di demenza è di sicuro difficile, è qualcosa non piacevole. Soprattutto perché nella maggior parte dei casi, come sappiamo, è una diagnosi di una malattia irreversibile, per cui ancora non abbiamo una cura che al 100% risolve. Però dobbiamo essere anche consapevoli che non tutte le forme di demenza, per esempio in cui c'è un problema di memoria, sono il risultato di una malattia di Alzheimer. Ecco perché è importante la diagnosi precoce, perché la diagnosi precoce ci può far fare anche una diagnosi che chiamiamo differenziale. Nello stesso tempo possiamo escludere che ci sono motivi in quell'individuo, in quel soggetto, che possono spiegare i problemi di memoria che non sono malattie di Alzheimer. Ti faccio degli esempi. Una anemia cronica, vuol dire un numero di globuli rossi ridotto dai 5 milioni ai 3 milioni, una carenza di ferro significativa può compromettere le capacità mnemoniche, le capacità di memoria, e spesso si manifesta come se fosse quasi la malattia di Alzheimer. Un deficit di ormoni che la ghiandola tiroide produce, i cosiddetti ormoni T3 e T4, gli ormoni tiroidei, che sono importantissimi per la nostra salute, per le cellule, per l'energia cellulare. Se i livelli sono bassi, anche in questo caso, dal punto di vista clinico, il paziente manifesta un rallentamento delle capacità intellettive, un rallentamento delle capacità attentive, di attenzione, di processamento e procedimenti intellettivi, di memoria. Quindi questi sono due esempi, Attilio, in cui una diagnosi differenziale ci può aiutare e può essere corretta. Nel caso dell'ormone tiroideo si può dare una terapia sostitutiva, vengono dati gli ormoni tiroidei, e quindi la malattia demenza, chiamiamola così, o quello che si pensava fosse Alzheimer, può essere curata. Lo stesso vale nel caso dell'anemia, lo stesso vale nel caso appunto in cui c'è una carenza di ferro. Quello che è importante, ci tengo a sottolineare, per la diagnosi precoce, ci sono alcuni segnali molto importanti che non vanno trascurati, ecco perché è importante parlarne. E io, diciamo, ce ne sono diversi, io ne elencherò alcuni, 4-5 di quelli che sono tra i più comuni, che dovrebbero in qualche maniera insospettire un familiare o un individuo. Per esempio, alterazioni della memoria non semplici, il non ricordarsi dove hai messo le chiavi di casa o le chiavi della macchina, ma un'alterazione della memoria significativa che in qualche maniera interrompe la vita quotidiana. Per esempio una difficoltà di pianificare un qualcosa che prima si riusciva a fare, come risolvere un problema che prima era semplice. Per esempio una difficoltà che riguarda per esempio il tempo e il luogo in cui ci troviamo, cioè questa confusione, chiamiamola così, in cui il soggetto non riesce a rendersi conto dell'orario, nonostante sa che sono le 2 del pomeriggio, però non riesce a mettere quell'orario in un contesto della giornata o il luogo. O per esempio smarrimento nella capacità o incapacità, direi, di ripercorrere i propri passi. Il classico esempio di una persona che guida tutti i giorni per andare al lavoro e dal lavoro per tornare a casa o andare a trovare un familiare, un percorso che questa persona ha fatto quotidianamente per anni, all'improvviso diventa difficile, quasi come se lo riconoscesse. Quindi tutto ciò si manifesta con una certa frequenza e soprattutto disturba, interrompe quella che è la vita quotidiana. Un altro classico esempio è la incapacità di svolgere azioni che prima erano normalissime. Il classico esempio: la mattina bottonarsi una camicia o allacciarsi un paio di scarpe. Questi movimenti che prima facevamo in maniera automatica, che all'improvviso diventano difficili, sono momenti in cui, se si manifestano, è importante che l'individuo si rivolga a un medico o che la famiglia porti questo individuo dal medico, perché riconoscere questi segnali a questo punto è una diagnosi precoce di malattia di Alzheimer o di non malattia di Alzheimer. Quindi è importantissima la malattia di Alzheimer, perché ci dà la possibilità quindi di adottare delle misure proattive e quindi intervenire in maniera tale che questi sintomi in qualche maniera possano essere contrastati, rallentati o in qualche maniera bloccati completamente.
0: E dottore, quali sono i test iniziali più importanti?
3: Sì, se questi segnali, questi sintomi si manifestano, Attilio, l'itinerario diagnostico è importante essere consapevoli, perché una cosa che è importante, ci tengo a sottolineare ancora una volta, che quello che per questa giornata che celebriamo domani, ricordiamoci un concetto molto semplice: essere anziani non vuol dire non avere memorie. Le memorie fanno parte anche delle persone anziane, quindi in generale vanno subito eseguiti dei test una volta che questi sintomi di cui parlavo prima, ne ho accennati circa 5, forse 6, diciamo due di questi sintomi si manifestano, a questo punto si rivolge al medico di famiglia, il quale molto probabilmente consiglierà di vedere uno specialista, che può essere un neurologo, specialista che può essere uno specialista proprio delle malattie della memoria, condurrà dei test iniziali che vanno a valutare delle aree importanti della funzione cerebrale. Per esempio le attività spaziali, un test che valuta come l'individuo elabora quelle che sono le informazioni visive, per esempio la capacità di muoversi lungo un percorso, o anche la capacità, che questo può includere anche la risoluzione di un disegno, di un oggetto specifico. Un altro parametro che andrà valutato è la funzione esecutiva, la capacità di risolvere problemi di ragionamento, la capacità di mantenersi concentrati su un compito specifico. A volte ci possono essere anche dei test che riguardano il linguaggio, e quindi il soggetto può essere, gli si può chiedere di chiamare, di dire il nome, denominare oggetti comuni, oppure seguire delle istruzioni e la descrizione di un'immagine per iscritto. Ma il test dell'attenzione è un altro molto importante, e poi ci sono questi cosiddetti test della memoria, che consiste proprio, per esempio, nell'ascoltare un brano, o nell'osservare, nel vedere nuove informazioni e poi rispondere alle domande a riguardo di quell'informazione nuova. Per esempio può essere un richiamo immediato, la ripetizione di informazioni. Si può valutare la memoria a breve termine, ma anche a memoria a lungo termine. Per esempio, memoria a lungo termine.

0: proprio un orologio con i numeri delle ore e le lancette, in cui gli si dice, ti segna un orologio che mostri per esempio le 3:20. Questo è molto semplice come test, non è costoso perché, come ripeto, c'è bisogno di una penna e un pezzo di carta. Ma il test è molto importante perché può in qualche maniera evidenziare dalla maniera con cui il soggetto, per esempio, scrive i numeri delle ore. A volte, per esempio, non scrive il numero progressivo 1, 2, mette il 4, poi mette il 3. In altre parole, l'ordine dei numeri che scrive in questa circonferenza, che sarebbe l'orologio, può essere anche sbagliata, o ne salta uno. È lo stesso quando gli si chiede di scrivere il 3:20, posizionare le lancette, possono essere anche posizionate in maniera sbagliata. Questo è un test facile, un test economico, un test semplice, ma non è sufficiente a Sirio, perché questo ci può dire semplicemente se il soggetto ha una capacità neuropsicologica, di capacità cognitiva, visiva e spaziale buona. Se il test dell'orologio si presenta alterato, a quel punto è consigliato in maniera veramente importante fare un test più specifico che va a guardare per esempio la memoria, quello che chiamiamo il mini mental state examination, che in italiano sarebbe l'esaminazione, è un piccolo test mentale di memoria, è uno strumento di screening molto breve, è utilizzato proprio per valutare la funzione cognitiva e il grado di deterioramento intellettivo, che può includere per esempio la memoria, l'orientamento, il linguaggio, il calcolo. Ancora una volta, è un test che ci può aiutare per la diagnosi di malattia di Alzheimer, ma anche un test che può essere semplicemente diagnostico per problemi cognitivi, perché richiederà altri test. Alla fine, quando si fa questo test, c'è un punteggio, e il punteggio che una persona normale dovrebbe ricevere è intorno a 30, 29 o 30, è tipicamente un punteggio di chi ha una capacità cognitiva, una capacità di orientamento mnemonica buona. Tutto ciò che va, per esempio, al di sotto del 27, quindi intorno al 26, 25, 24, quando cominciamo a trovare questi numeri, quindi al 25 in giù, comincia già a indicare un lieve deterioramento cognitivo. E man mano che questo numero si riduce, più è grave la forma di decadimento cognitivo, capacità di memoria, di orientamento, di linguaggio e calcolo. Ma questo, ripeto, è un altro, ci sono altri test, di cui per esempio c'è il test cosiddetto di misura cognitiva di Montreal, un test anche questo di screening, che però sembra molto più sensibile e specifico per quanto riguarda la malattia di Alzheimer, perché va a vedere proprio il deterioramento di memoria, di attenzione e di funzioni esecutive, quindi non va a vedere in questo caso il calcolo o il linguaggio, è molto più specifico e richiede circa 10-12 minuti per essere completato. Ancora una volta il punteggio massimo è qui di 30, quello normale, e più questo numero si riduce e più la capacità cognitiva del soggetto è in qualche maniera compromessa. Quindi è importante notare che questi sono test che possono darci una buona possibilità di diagnosi, ma non sono completi, non sono definitivi. Bisognerà a questo punto, se questi test vengono alterati, il mini mental state o la misura cognitiva di Montreal e il risultato che il soggetto riceve, diciamo, intorno ai 22, ai 21, a quel punto bisognerà fare delle altre analisi.
1: Ecco, alcuni mesi fa, dottore, di mia volontà mi sono sottoposto a questi test, che volevo essere sicuro, come si dice. Il test dell'orologio gliel'ho fatto così preciso che mi ha domandato, dice, ma che fa l'orologiaio? Dico, no.
0: Non avevo dubbi a Tiro sulla precisione, perché logicamente sì. È un segno appunto buono, nel senso che vuol dire che in grazia di Dio la tua salute cerebrale è eccellente, questo lo sappiamo benissimo.
1: Sì.

0: Anche con un MRI hanno trovato che c'ho un cervello.
1: Sì, no. Beh, mi fa piacere, dai. questo ci riassicura un po' tutti.
0: Ecco, più di tutto a me. Sì, no, è bene fare il test. Io quando devo fare un test, quando lo faccio, alcuni test non l'ho voluto fare mai, alcuni, uno o due test non l'ho voluto fare mai perché sto in buona salute, perché devo andare a sottopormi ai test, ma questo della memoria l'ho voluto fare assolutamente.
1: Assolutamente,
0: sì,
1: per
0: essere sicuro, no? Meglio così.
1: Esatto.
0: Allora, dottore, quali sono i test strumentali più usati?
1: Sì, Attilio, giustamente tu mi chiedi, fai questa domanda perché io ho accennato che nel caso in cui ci sia una positività o i risultati per quei test di memoria di cui abbiamo parlato, o il test dell'orologio alterato, come ho detto, quelli da soli non possono essere considerati come una diagnosi definitiva di Alzheimer. Possiamo semplicemente dire se il risultato del test di Montreal è 22, ripetiamo 30 è normale, al di sotto del 25 si considera non normale, oppure se dell'orologio non è perfetto come il tuo, a quel punto il medico, lo specialista, suggerirà dei test strumentali. I test strumentali sono fondamentalmente quelli che chiamiamo la diagnostica per immagini cerebrali. Andiamo a fare delle foto, in un certo senso, del cervello. Tu hai accennato alla risonanza magnetica nucleare, quella è una. Prima ancora di fare la risonanza magnetica nucleare c'è quella che chiamiamo la tomografia ad emissione di positroni. È un tipo di raggi X particolare, diversa un po' dal classico raggi X, perché appunto in questo caso usa i positroni. È come se fosse una TAC, una tomografia assiale computerizzata, in cui però in questo caso la si fa iniettando nella vena del paziente una sostanza fluorescente, non radioattiva, è importante sottolineare, non è un elemento di radioattività, è un elemento fluorescente che chiamiamo il fluoroglucosio, perché cosa succede? Questa tecnica sfrutta un principio importante: le cellule del cervello per funzionare devono mangiare, come tutte le cellule del nostro corpo. Quelle del cervello usano soprattutto zucchero, mentre le altre cellule, per esempio del fegato, del cuore, possono anche usare per esempio grassi per nutrirsi, le cellule del cervello sono un po' particolari, loro preferiscono quasi sempre zucchero, possono anche mangiare grassi, ma se devono scegliere, loro scelgono lo zucchero come cibo. Allora cosa succede? Lo zucchero logicamente all'inizio è al di fuori della cellula, poi deve entrare nella cellula. Per entrare c'è proprio un meccanismo di trasporto dal sangue all'interno della cellula, come uno shuttle, come se ci fosse un meccanismo di trasporto, un piccolo traghetto che appunto da Reggio, da Scilla, da Villa San Giovanni va a Messina e quindi porta lo zucchero. Se noi iniettiamo questo zucchero con la sostanza fluorescente, cosa succede? Entra nel cervello, va in tutte queste aree del cervello, e se c'è una malattia di Alzheimer, uno dei primi segni è l'incapacità delle cellule nervose nel cervello proprio di mangiare lo zucchero. Quindi cosa succede? Se un soggetto fa questa tomografia ad emissione di positroni, questa cosiddetta PET scan, con l'iniezione dello zucchero, un soggetto normale, all'improvviso, dopo 10 minuti, il cervello diventa tutto fluorescente, perché le cellule sono felici, mangiano sto zucchero, lo zucchero è entrato nella cellula. E invece andiamo a vedere lo stesso test in un paziente come la sedia Alzheimer, la quantità di zucchero che è entrato nelle cellule è ridotta significativamente, quasi il 50%. Quindi questo è un test strumentale importantissimo, perché ci può aiutare a capire i segni veramente iniziali di questa cellula che comincia a soffrire e non riesce ad assumere lo zucchero. Altri test strumentali importanti da ricordare sono, per esempio, come tu accennavi, la risonanza magnetica nucleare funzionale, che ci fa vedere proprio l'attivazione delle aree del cervello, e infine, da 2 anni a questa parte, abbiamo anche queste TAC, tomografia sali computerizzate, in cui possiamo mandare ancora un tracciante che va nel cervello e ci fa capire quante placche amiloidi sono depositate nel cervello. Come tu sai, come gli ascoltatori sanno, le placche sono quelle sostanze che si accumulano e che poi diventano tossiche e uccidono le cellule. Quindi possiamo oggi, con questi test di strumentali, di immagini cerebrali, avere proprio una diagnosi molto accurata, fino al 98% dei casi, quasi il 99% dei casi, in un paziente che manifesta, come abbiamo detto all'inizio, dei problemi di memoria.
0: E dottore, quali sono le ultime scoperte nel campo della ricerca?
1: E questo è molto importante, mi fa piacere mi fare questa domanda, perché tra le ultime scoperte di cui vorrei parlare proprio oggi pomeriggio, per questi ultimi minuti che ci rimangono, abbiamo oggi dei test che misurano quello che chiamiamo i marcatori biologici. Il marcatore biologico è una sostanza che si può misurare nei liquidi biologici come il sangue, l'urina o il liquido cerebrospinale. Fino a qualche tempo fa questi marcatori si potevano misurare solo nel liquido cerebrospinale attraverso la puntura lombare, che era una metodica invasiva. Nessuno vuole fare una puntura lombare perché metti un ago nella spina dorsale, quindi c'è bisogno dell'anestesia. Oggi una delle rivoluzioni da un anno a questa parte che abbiamo avuto nel campo, e quindi una grandissima scoperta di cui io sono orgoglioso per aver partecipato anche a questa scoperta, è che possiamo misurare queste sostanze, questi marcatori biologici, anche nel sangue. Questo è importantissimo, Silvio, perché basta un semplice prelievo di sangue, come le persone fanno un prelievo per esempio per misurare la glicemia o il colesterolo, per misurare sostanze come per esempio l'amiloide beta 40-42 o la proteina tau fosforilata, che ci danno una diagnosi precisa dopo che si stabilisce che c'è un problema di memoria con i test di memoria della malattia di Alzheimer. Questo di sicuro è una scoperta importantissima nel campo. L'altra di cui vorrei accennare brevemente è l'immunoterapia, che ormai da due anni, quasi tre anni, è diventata standard qui negli Stati Uniti, da un anno a questa parte anche in Europa, che sono queste terapie che vanno ad attaccare le placche amiloidi nel cervello. Sono queste, è un po' una specie di vaccino, chiamiamolo così, contro la malattia, che ha avuto dei risultati molto positivi nelle fasi molto iniziali. Ecco, torniamo all'inizio della nostra conversazione, l'importanza della diagnosi precoce. Soggetti che erano veramente alla fase iniziale della malattia, in cui le placche ancora non erano così tante, hanno beneficiato, i risultati sono stati veramente eccellenti per quanto riguarda la rimozione delle placche e la capacità di mantenere la memoria in questi soggetti grazie all'immunoterapia. L'immunoterapia quindi è un'altra di queste scoperte scientifiche nel campo che stanno rivoluzionando completamente la maniera con cui noi trattiamo una malattia che fino a qualche tempo fa si pensava non avesse alcuna possibilità di trattamento.
0: Allora, dottore, per favore, un pensiero finale per i nostri ascoltatori.
1: Sì, assolutamente. Quello che volevo dire è tornare un pochettino all'inizio della nostra conversazione. Ricordiamoci che una diagnosi di demenza o di malattia di Alzheimer è una diagnosi difficile, perché appunto è una diagnosi che cambia completamente la vita in generale del paziente e delle persone che stanno vicino al paziente. Però quello che bisogna ricordarsi è non avere paura di questa diagnosi. Una diagnosi precoce è importante perché ci possono prima di tutto essere certi che quella diagnosi di demenza è Alzheimer. Ci sono casi in cui altre malattie possono essere responsabili e possono essere trattati. Quello che è importante è quindi rimuovere lo stigma, il pregiudizio, la paura. Non isolare mai il soggetto affetto dalla malattia. Quello è l'errore più grave che possiamo fare. Ma coinvolgerlo, mantenerlo costantemente insieme al gruppo, che può essere il gruppo familiare, che può essere un gruppo sociale, e parlare di questa malattia, parlarne apertamente, liberamente, senza alcuna vergogna, a qualsiasi età, parlare con i grandi, parlare con i piccoli. È importantissimo quindi rimuovere lo stigma, è importantissimo parlarne perché, come detto precedentemente, conoscere il nemico vuol dire avere capacità di affrontarlo meglio. Il problema è quando non lo si conosce, e oggi, e questo è il messaggio finale che vorrei dare agli ascoltatori, le conoscenze che abbiamo sulla malattia di Alzheimer, su come insorge, su come si sviluppa, sono tantissime, quindi ci sono molte cose che possiamo fare per far sì che di sicuro possiamo rallentarla, se non in alcuni casi bloccarla completamente.
0: Beh, io, dottore Pratico, la ringrazio e tanti auguri ancora per il premio ricevuto giovedì scorso, e noi ci sentiremo domenica prossima, tanto sei qui alla famiglia.
1: Grazie Attilio, grazie ancora una volta per avermi ospitato, è come sempre un grande piacere e un onore essere tuo ospite insieme ai tuoi ospiti, tutti bravissimi nei loro campi. Vorrei ringraziare anche gli ascoltatori per avermi ascoltato, spero di essere stato chiaro, e un caro saluto a tutti gli ascoltatori e alla prossima domenica.
0: Grazie dottore, è stato chiarissimo ed è nostro grande onore averlo ogni domenica ai microfoni di Melodie Italiane. Grazie, buonasera dottore.
1: Buonasera.
0: Ecco, siamo stati in collegamento con il dottor professore scienziato ricercatore Domenico Praticò, è docente di medicina presso la Temple University di Philadelphia in Pennsylvania. Vedo che mancano appena 7 minuti, ci scusiamo con il dottore Nestico, cardiologo di Philadelphia. Ci sentiamo domenica prossima allo stesso orario, sempre come alle 5:30, come sempre. Intanto lo salutiamo con tanto affetto assieme alla sua bella famiglia. Caro Antonio Nesci, se sei in ascolto, arriva un messaggio dall'Argentina da Riccardo Juan Calegari che dice: Antonio Nesci, grazie mille per i saluti.

E tanti tanti auguri di buon compleanno per noi attraverso i microfoni di Melodie Italiane della WGBB alla mia bellissima nipotina, my little princess, granddaughter, Melania Carbone, da quale ieri ha compiuto 10 anni. Carissima Melania, tanti tanti auguri da mamma e papà, dai nonni, dagli zii tutti, e particolari auguri dalla cuginetta Olivia. Ieri sera vi siete divertiti un mondo giocando tutti i bambini, e anche noi siamo stati felicissimi di essere presenti al taglio della torta di ieri sera, che era molto gustosa, molto bella. Ok, happy birthday to you, my dear Melania, e happy birthday from your beautiful, handsome brother Gianluca.

0: Again, happy birthday to you, dear Princess Melania, da nonno e nonna, da tutta la famiglia Carbone, tutti i zii, cugini, amici e amichette tue di scuola. Prima di chiudere, voglio ringraziare ancora una volta il carissimo amico Pino Carella, il giornalista di Telemia, di Roccella Ionica e la stazione radio con il suo, televisiva con il suo presidente, il signor Mazzaferro, per avermi dato l'opportunità di riascoltare la viva voce del mio carissimo fratello, dottor Franco, passato alcuni anni fa a miglior vita. Quindi grazie Pino, grazie Telemia.
1: Hi, you've heard.
2: Se cerchi un'informazione veloce, precisa e sempre aggiornata, la primapagina.it è il giornale online che fa per te. Dalla cronaca alla politica, dallo sport alla cultura, tutte le notizie più importanti a portata di click e potrai leggere il mondo ovunque ti trovi. Non perdere tempo, scegli la tua prima pagina. Visita oggi la primapagina.it. Le notizie quando vuoi.
0: E con l'augurio che questo programma sia stato di vostro gradimento, qui Attilio Carbone che vi ringrazia per il vostro gentile ascolto e vi dà appuntamento domenica prossima quando ancora una volta dai microfoni della WGBB 1240 AM 95.9 FM porterò a voi un'altra edizione di Melodie Italiane. Un grazie particolare al nostro carissimo Brian, bravissimo ingegnere, che è con noi da quasi 20 anni, quindi thank you Brian. Allora, grazie ai nostri ospiti di oggi, e buonasera, buongiorno, buonanotte. Stavo leggendo un messaggio, ma in tutti i modi buonasera, buongiorno, buonanotte, dovunque vi troviate.